0: Dance Club.
1: The Dance Club.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Sai? No. Sai? Ehi.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini. Resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop. Podcast.
9: Sono le 6:59.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Verona Top News.

0: Bentrovate, ben trovati. Sono tre gli indagati per la morte di Giuseppe Fossato, il 63enne di Oppeano, colpito lunedì da un piccolo escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana di Bovolone. La Procura di Verona ipotizza l'omicidio colposo in cooperazione per il titolare dell'azienda agricola Antonio Tomezzoli. Il figlio della vittima, Francesco Fossato, e un altro lavoratore, Nabil Lamaizi. Sequestrati i cellulari dei tre, gli inquirenti vogliono chiarire anche perché, dopo l'incidente, Fossato sarebbe stato trasportato fino a casa e il 118 chiamato soltanto successivamente. Sarà dunque disposta l'autopsia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 12 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. È morto dopo una settimana in terapia intensiva Paolo Gandini, l'operaio 55enne di San Martino Buonalbergo, travolto da un cinghiale mentre era in bicicletta a Ponte Florio. Ora la polizia locale cerca un automobilista che è arrivato poco dopo la caduta, sarebbe sceso dalla sua BMW, avrebbe visto il ferito ma non avrebbe chiamato i soccorsi ripartendo. L'uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso. Sentiamo Valentina Burati.
2: Non ce l'ha fatta. Paolo Gandini, l'operaio di 55 anni che venerdì 4 settembre, mentre si recava al lavoro in bicicletta, intorno alle 6 del mattino, aveva incrociato sul suo percorso un piccolo branco di cinghiali, finendo per scontrarsi con uno dei tre animali. L'incidente era avvenuto a Ponte Florio, nella zona est della città. Per l'urto, il ciclista era caduto a terra, incapace di muoversi. Per una settimana l'uomo è stato seguito dal personale del reparto di terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento, ma ieri la commissione medica riunita ne ha accertato la morte cerebrale. In un primo momento si era pensato ad uno scontro tra veicoli, sono state invece le telecamere di un'azienda privata a mostrare la corsa dei cinghiali e l'impatto violento con la bicicletta. Ma i video hanno svelato anche altro. Pochi minuti dopo la caduta di Gandini, una BMW nera è passata accanto al ciclista. L'autista è sceso dalla vettura, ha visto l'uomo a terra e anziché intervenire è ripartito senza nemmeno telefonare ai soccorsi. È stato un podista poco dopo ad allertare il suo M118. La polizia locale sta ora cercando l'automobilista che dovrà rispondere di omissione di soccorso, un obbligo non solo di coscienza ma anche di legge e che si estende pure a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma trova una persona in pericolo. Gli incidenti con animali sulle strade sono un fenomeno tutt'altro che trascurabile. Nel primo semestre 2026 in Italia si sono verificati 82 eventi, contando solo quelli che hanno avuto esiti gravi, 11 morti e 94 feriti.
0: E dopo l'ennesimo infortunio sul lavoro di Tarmassia, la CGIL chiede più prevenzione e controlli. Il sindacato ricorda che Verona, con oltre 8.600 denunce tra gennaio e luglio, è prima in Veneto per infortuni sul lavoro, 10 i morti. Intanto restano da chiarire le cause della caduta dal tetto avvenuta ieri mattina di un operaio che, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato stabilizzato dal suo M118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Il raduno nazionale di Casa Pound in corso a Cadi David, zona presidiata dalle forze dell'ordine, mentre ieri si è svolta anche una manifestazione di protesta. I ceffoni contro chi ci aggredisce sono leciti, dice Luca Marsella, esponente di Casa Pound Italia, sentito dal nostro Giovanni Salvatori. Nel servizio anche le ragioni del presidente dell'ANPI di Verona, Castagna, che aveva chiesto al prefetto di vietare il raduno.
3: Festa della rivoluzione, non raduno, preferiscono chiamarla i militanti di Casa Pound Italia, che si svolge da 15 anni almeno e che quest'anno ha scelto Verona come luogo ospitante perché, dicono i vertici del movimento di estrema destra, qui abbiamo tanti iscritti e un gruppo forte. A Cadi David, dunque, in un agriturismo privato, va in scena la quattro giorni con al centro il tema della remigrazione, su cui Casa Pound, che non fa alcun mistero delle sue radici neofasciste, ha raccolto, dice, 150.000 firme per una proposta di legge. Il movimento ha scelto da tempo di non candidarsi alle elezioni ma di fare attività sul territorio, si muove in solitudine prendendo le distanze da Vannacci come da Alternative für Deutschland, la cui affermazione Sassonia considera però un fatto positivo, e anche da Forza Nuova, ma rivendica gli atti violenti di cui sono accusati i suoi militanti.
4: Le condanne che prendono i nostri ragazzi sono sempre, compreso il sottoscritto, sono sempre e soltanto per difendere le proprie idee, cosa che noi faremo sempre. A noi la violenza politica ci fa schifo, ma la violenza politica in Italia la portano i centri sociali e noi, se veniamo attaccati, risponderemo sempre con un bel ceffone in faccia a chi ci vuole impedire di portare avanti le nostre idee.
3: Il luogo è blindato dalle forze dell'ordine, per arrivarci occorre districarsi tra stradine di campagna e alla fine invisibile alla collettività. Ma la notizia del suo svolgersi ha suscitato la protesta di oltre 30 associazioni e realtà della società civile, incluso il Comune di Verona, che ieri sera hanno manifestato in piazza Cadi David.
5: C'è una Verona che non si riconosce in quelle cose che fanno qui a poca distanza. Non è in discussione, come qualche parlamentare ha ribadito anche oggi sui quotidiani, le libertà di espressione, ma la libertà di espressione deve stare all'interno dei confini che la democrazia e la Costituzione, per quanto ci riguarda, ha stabilito. Quindi è evidente che c'è una Verona che manifesta il proprio dissenso rispetto a questo. Verona è una città medagliata d'oro per la resistenza e quindi questa è una conseguenza.
0: Resta transennato il tratto di circonvallazione Maroncelli, interessato ieri mattina da uno smottamento. Le pietre staccatesi dal muro magistrale occupano parte del marciapiede. Il cedimento è avvenuto dopo le forti piogge. In attesa della completa messa in sicurezza, resta quindi necessario prestare attenzione nel transito. E via Cesare Battisti torna a doppio senso di marcia dopo i lavori per la nuova pista ciclabile. Il senso unico verso Cittadella, inizialmente annunciato come definitivo, viene dunque superato. È già in corso la posa della segnaletica, nelle prossime ore si potrà tornare a viaggiare anche verso Corso Porta Nuova. La modifica servirà soprattutto a smaltire il traffico in uscita dal parcheggio Cittadella. E si chiude nel segno del tutto esaurito l'Arena Opera Festival, questa sera sold out per la Turandot di Puccini nell'allestimento di Franco Zeffirelli. Domani il gran finale con La Traviata, che aveva aperto il festival il 12 giugno. La produzione, realizzata con il Moulin Rouge di Parigi, vedrà Gilda Fiume protagonista nel ruolo di Violetta. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento non ci sono particolari segnalazioni sulle autostrade, ricordiamo sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Milano un veicolo in panne tra Spinea e il bivio con la A57 che potrebbe causare delle code. Non ci sono segnalazioni al momento sulla 22 del Brennero. Per quel che riguarda la città, il traffico al momento è scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
0: Le previsioni per oggi, sabato 12 settembre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non avremo piogge. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si scende fino a 19, non ci sono allerte meteo.
11: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, amiche e amici di Radio Verona. Sono le 7:13 minuti, 32 secondi di sabato 12 settembre. Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e saremo insieme questa mattina per capire che cosa accade, cosa ci aspetta, quali sono le notizie sulle quali vale la pena fermarsi. Come sempre potete entrate anche voi nella nostra diretta WhatsApp 335 60 11 610, messaggi scritti e vocali. Cominciamo con l'addio a Emma Bonino. È morta ieri a Roma, aveva 78 anni, mezzo secolo di politica e di battaglie per i diritti civili, dalla stagione radicale con Marco Pannella alla lotta per la legalizzazione dell'aborto, dal Parlamento italiano a quello europeo fino agli incarichi di commissaria europea e ministra degli esteri. Una figura capace di attraversare la politica italiana mantenendo una propria identità molto netta, radicale, laica, europeista. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il segno lasciato da Bonino nella vita della Repubblica. Domani lunedì la Camera Ardente in Campidoglio, martedì i funerali di Stato in forma laica nella Protomoteca. E intanto guardiamo ancora a due guerre che pesano sempre più anche fuori dai loro confini. Nella notte ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte meridionale gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, una delle rotte decisive del commercio mondiale, e l'allargamento della crisi si misura immediatamente anche sull'economia. Il petrolio resta sopra i $100 al barile. Slitta invece a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto tenersi la prossima settimana a Roma. I rappresentanti dei due paesi si incontreranno comunque a Washington. E proprio dall'economia arriva questa mattina una valutazione importante per l'Italia. Fitch infatti conferma il rating del nostro paese a BBB con prospettive stabili. L'agenzia considera la stabilità politica un elemento di solidità e riconosce la capacità dell'economia italiana di resistere agli shock esterni. Ma restano due numeri con cui invece dobbiamo fare i conti: una crescita prevista mediamente allo 0,8% tra il 2026 e il 2028 e soprattutto un debito pubblico ancora molto elevato, che continua ad essere il principale punto debole del paese. E veniamo allora a Verona. Tra i fatti, soprattutto questa mattina, è morto Paolo Gandini, 55 anni, l'operaio di San Martino Buonalbergo, travolto da un cinghiale mentre era in bicicletta a Ponte Florio. La polizia locale cerca ora un automobilista che sarebbe arrivato poco dopo la caduta. Avrebbe visto l'uomo ferito, ma sarebbe ripartito senza chiamare i soccorsi. E poi sono tre gli indagati per la morte di Giuseppe Fossato, il 63enne di Oppeano, colpito da un piccolo escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana. La procura vuole capire anche perché l'uomo sia stato trasportato fino a casa prima di chiamare il 118. Infine guardiamo già lunedì, perché a Malcesine arriverà il ministro della Salute Orazio Schillaci e la visita accende uno scontro politico sul futuro dell'ospedale. La senatrice Aurora Floridia denuncia quello che definisce un sabotaggio da parte del centrodestra, sostiene che quello che avrebbe dovuto essere un confronto pubblico sia stato trasformato in un appuntamento chiuso e su invito, e questa mattina sarà con noi a tempo reale. Insomma, le chiederemo innanzitutto che cosa sia cambiato e chi abbia deciso di cambiare il programma, e soprattutto, al di là dello scontro politico, che cosa rischi concretamente oggi l'ospedale di Malcesine. Questo dunque è il quadro da cui partiamo. Adesso allarghiamo le pagine dei giornali. Non ho ancora parlato dell'Hellas, lo so, e dopo lo facciamo. Commenti e punti di vista, proviamo come ogni mattina a capire non soltanto cosa è successo, ma perché ci riguarda. Tempo reale inizia adesso.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Radio Verona, tempo.

0: Dunque, sullo sport, l'Arena mette in taglio centrale e naturalmente quindi apre sulla sconfitta dell'Hellas a Benevento 3-1 e domenica al Bentegodi arriva il Vicenza. Gianluca Tavellin sintetizza così la partita: il Verona non segna e il Benevento sì. I gialloblu creano molto nel primo tempo ma sprecano poi nella ripresa, si disuniscono e incassano due gol. Molto duro anche Baroni nel dopopartita, non si può mollare così, mentre Luca Mantovani nel suo commento avverte: attento Verona, ora sei più vicino alla Serie C, e questa volta mette sotto accusa anche le scelte dell'allenatore, formazione iniziale, cambi e insistenza su alcuni giocatori che, scrive Mantovani, non sembrano avere il passo per questo campionato. Sullo sfondo, quasi per contrasto, le parole degli ex gialloblu riuniti a casa Verona: secondo Ernesto Calisti questa è una squadra con diversi giocatori che con la Serie B non c'entrano nulla e resta dunque tra le favorite per la promozione. Commenti molto duri, a parte quest'ultimo, come avete sentito, e sul giornale L'Arena questa mattina invece il taglio alto è occupato dalla tragedia a Ponte Florio. Adesso spunta una nuova pista, non era stata resa nota nei giorni precedenti per ovvi motivi di indagine. Investito dai cinghiali e poi non soccorso, muore il papà ciclista. Infatti, dai video è stato reso noto, videosorveglianza di un'azienda locale, si vede un automobilista che si ferma con il ciclista a terra, investito appunto dal cinghiale, e poi riparte senza prestare soccorso. La legge dice chiaramente che anche se non sei tu coinvolto in un incidente e se vedi una persona in pericolo sulla strada la devi soccorrere. E dunque c'è questa indagine aperta parallela nei confronti di questo automobilista che non si è fermato, e forse se si fosse fermato, o meglio, si è fermato ma è ripartito senza prestare soccorso, forse se avesse prestato soccorso subito e quindi il 118 fosse arrivato subito, questo avrebbe potuto fare la differenza sul ciclista appunto investito a Ponte Florio, Paolo Gandini, 55 anni. Un fenomeno invece di spalla viene raccontato, siamo quindi alla cronaca, quello cioè dei furti nei negozi tra stand e borse. L'allerta è in centro. Cosa succede? Che chi magari si prova dei capi oppure appoggia erroneamente la propria borsa sopra un banco, la lascia insomma incustodita, c'è qualcuno che rischia, che potrebbe insomma approfittarne, così come accade insomma in centro in alcuni negozi, e far sparire la borsa dell'acquirente. Si parla appunto di questo fenomeno che viene quindi attenzionato a pagina 18 del giornale L'Arena. E sempre di spalla la vicenda della tragedia nel campo, un infortunio sul lavoro che però non è stato denunciato, perché la persona impiegata in questo campo era irregolare. E si tratta di un italiano, la vittima, Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito da un escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana. Salgono a tre adesso gli indagati, lo sappiamo questa mattina appunto da Alessandro Scuderi a pagina 24 del giornale L'Arena.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi quattro deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 99, indicata da Berlusconi. Voltiamo pagina. L'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Dall'estero, Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, ancora così J.D. Vance. danze tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el Mandeb. Di nuovo in Italia, il Super Enalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Cambia la situazione in A4 Milano-Venezia in direzione di Milano, si rallenta tra Peschiera e Sirmione. Andiamo sulla 22 del Brennero, vediamo gli aggiornamenti, non ce ne sono. In città il traffico rimane scorrevole, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Questa mattina i quotidiani del Veneto prendono posizione, in un certo senso lo fa il Corriere del Veneto, sull'attacco che il consigliere veronese Stefano Valdegamberi fa al progetto di educazione sesso-affettiva e comunque educazione affettiva in particolare che porta avanti il papà di Giulia Cecchettin uccisa per un femminicidio. E allora il titolo è questo in taglio centrale: l'attacco a Cecchettin nelle scuole, il caso, il vannacciano Valdegamberi contro il ministro Valditara e la fondazione Cecchettin. Vogliono rieducare i maschi, ondata di sdegno contro il consigliere Valdegamberi anche nel centrodestra, che rileva i femminicidi stanno aumentando. E appunto gli educatori nelle classi dicono, intervistati dal Corriere, parliamo di rispetto a tutti, bimbi e bimbe. Insomma, si comincia presto con l'educazione affettiva e quindi da questo punto di vista bisogna dire che c'è stato anche un cambiamento di traiettoria da parte del ministro all'istruzione Valditara dopo l'ultimo femminicidio, forse il caso più atroce in assoluto, di questa donna poco più che quarantenne gettata da un cavalcavia e tenuta dall'ex fidanzato segregata dentro il portabagagli di un'auto, poi suicida, anche il femminicida a sua volta. E questo ha scosso, bisogna dire, anche le coscienze e c'è stato appunto questo atto di collaborazione che nasce tra la Fondazione Cecchettin e il Ministero appunto dell'Istruzione per inviare appunto degli educatori nelle classi anche in più tenera età, cosa che fino a prima era evidentemente stato vietato. Adesso io non riesco ad approfondire tutto in pochi minuti, però insomma è sicuramente una riflessione importante questa. Un'altra notizia che troviamo sul Corriere, sicuramente di stampo più leggera, è questa: il maltempo è l'ultimo guizzo estivo, si andrà in spiaggia fino al 27 settembre. La perturbazione che giovedì ha interessato l'intera regione ha lasciato il segno tra allagamenti diffusi e soprattutto il tragico decesso, si ricorda, di una 83enne di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia, morta annegata dopo essere rimasta intrappolata con la sua auto in un sottopasso, e in questo caso siamo alla Tisana. Nei prossimi giorni le temperature non supereranno i 29 gradi, ma c'è chi è pronto a scommettere su un ultimo colpo di coda estivo. È il caso di Jesolo, dove il sindaco Christopher De Zotti ha deciso che gli stabilimenti balneari resteranno aperti e operativi con tanto di servizi di salvataggio fino al 27 settembre, che immagino sia l'ultima domenica. Fatemi vedere il calendario. Sì, esatto, è l'ultima domenica utile di settembre. Allora, insomma, per chi volesse approfittarne, anche perché insomma in questa stagione i lettini e gli ombrelloni costano davvero molto meno, insomma davvero ne vale la pena. Parliamo di altre notizie tra pochi istanti.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: E quanto vuoi tu. Allora, alle 7.49, sapete che io di solito a quest'ora vi porto sempre a spasso per il Veneto con alcuni quotidiani della nostra bellissima regione. E sulla Nuova Venezia, questa mattina un'inchiesta sulle tensioni interne alla comunità bengalese di Mestre dopo l'aggressione all'attrice Azmeri Akwe Badon, avvenuta alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel mirino, secondo le testimonianze, alcuni simpatizzanti della Wami League, l'ex partito di governo di Sheikh Hasina, no, pronunciamo meglio, che continuerebbero a minacciare connazionali bengalesi, dunque schierati con la rivolta democratica del 2024. Una donna della comunità bengalese veneziana denuncia apertamente: se mi succede qualcosa sapete chi è stato, e sul caso indaga la Digos. E questa donna si chiama Sony, 36enne, contabile, inserita nel tessuto sociale di Mestre di Marghera, quindi ha deciso di condannare apertamente quanto accaduto alla Mostra del Cinema di Venezia e quanto continua ad accadere, e fa i nomi di chi continua a fomentare l'odio politico. Quindi una vicenda sicuramente da attenzionare. Andiamo sul Mattino di Padova, stazione, ecco il progetto piazza, è sul tavolo del ministero la proposta della struttura che dovrebbe ricucire il quartiere Arcella alla città, ospiterà spazi commerciali e locali, serviranno 5 anni di lavori ma soprattutto 89 milioni di euro. La Nuova Venezia l'abbiamo letta, andiamo sulla Tribuna di Treviso, un'aggressione ogni due giorni, stiamo parlando della sanità in questo caso, aumentano nell'ULS 2 i casi di violenza contro medici e infermieri, soprattutto al pronto soccorso, l'azienda sanitaria incrementa i fondi per le cure psichiatriche ma è difficile reperire personale, sì, perché poi il grande vulnus di tutta questa vicenda è che dopo la legge Basaglia che ha eliminato i manicomi, le persone con disagio psichico, con forte disagio psichico, sono di fatto abbandonate a loro stesse, nel senso che vengono curate soltanto nel corso dell'emergenza, poi rispedite a casa a carico dei familiari, quindi insomma si tratta sostanzialmente di una sorta di abbandono di incapace istituzionalizzato, se la vogliamo vedere così. Non c'è una risposta, cioè non ci sono delle strutture intermedie che siano capaci di anche aiutare queste persone a riconnettersi con il tessuto sociale, quindi da una parte farmaci, dall'altra terapie, dall'altra piccoli lavori che in qualche modo le possano riabilitare. Questo è il vulnus tutto italiano di questa vicenda, e poi ovviamente lo vediamo per strada con a volte e appunto è pronto soccorso o in certe determinate situazioni appunto con quello che accade. Detto questo, vi ricordo che alle 8 abbiamo le ultime news locali seguite dallo sport Alessandro De Pietro e anche tutti gli aggiornamenti meteo di questo sabato 12 settembre.
2: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione promozione con grafiche GB a Isola della Scala.
4: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuovo.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, sono tre gli indagati per la morte di Giuseppe Fossato, il 63enne di Oppeano, colpito lunedì da un piccolo escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana di Bovolone. La procura di Verona ipotizza l'omicidio colposo in cooperazione per il titolare dell'azienda agricola Antonio Tomezzoli, il figlio della vittima Francesco Fossato e un altro lavoratore Nabil Lamaizi. Sequestrati i cellulari dei tre, gli inquirenti vogliono chiarire anche perché dopo l'incidente Fossato sarebbe stato trasportato fino a casa e il 118 chiamato solo successivamente. Sarà disposta l'autopsia.

0: Italia. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È sabato 12 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto dopo una settimana in terapia intensiva Paolo Gandini, l'operaio 55enne di San Martino Buonalbergo, travolto da un cinghiale mentre era in bicicletta a Ponte Florio. Il servizio di Valentina Burati.
3: Non ce l'ha fatta. Paolo Gandini, l'operaio di 55 anni che venerdì 4 settembre, mentre si recava al lavoro in bicicletta, intorno alle 6 del mattino aveva incrociato sul suo percorso un piccolo branco di cinghiali, finendo per scontrarsi con uno dei tre animali. L'incidente era avvenuto a Ponte Florio, nella zona est della città. Per l'urto, il ciclista era caduto a terra, incapace di muoversi. Per una settimana l'uomo è stato seguito dal personale del reparto di terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento, ma ieri la commissione medica riunita ne ha accertato la morte cerebrale. In un primo momento si era pensato ad uno scontro tra veicoli, sono state invece le telecamere di un'azienda privata a mostrare la corsa dei cinghiali e l'impatto violento con la bicicletta. Ma i video hanno svelato anche altro. Pochi minuti dopo la caduta di Gandini, una BMW nera è passata accanto al ciclista. L'autista è sceso dalla vettura, ha visto l'uomo a terra e anziché intervenire è ripartito senza nemmeno telefonare ai soccorsi. È stato un podista poco dopo ad allertare il suo M118. La polizia locale sta ora cercando l'automobilista, che dovrà rispondere di omissione di soccorso, un obbligo non solo di coscienza ma anche di legge e che si estende pure a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma trova una persona in pericolo. Gli incidenti con animali sulle strade sono un fenomeno tutt'altro che trascurabile. Nel primo semestre 2026 in Italia si sono verificati 82 eventi, contando solo quelli che hanno avuto esiti gravi, 11 morti e 94 feriti.
0: E dopo l'ennesimo infortunio sul lavoro di Termassia, la CGIL chiede più prevenzione e controlli. Il sindacato ricorda che Verona, con oltre 8.600 denunce tra gennaio e luglio, è prima in Veneto per infortuni sul lavoro, 10 i morti. Intanto restano da chiarire le cause della caduta dal tetto avvenuta ieri mattina di un operaio che, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato stabilizzato dal suo M118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Il raduno nazionale di Casa Pound, in corso a Cadi David, zona presidiata dalle forze dell'ordine, mentre ieri si è svolta anche una manifestazione di protesta. I ceffoni contro chi ci aggredisce sono leciti, dice Luca Marsella, esponente di Casa Pound Italia, sentito dal nostro Giovanni Salvatori. Nel servizio anche le ragioni del presidente dell'ANPI di Verona, Castagna, che aveva chiesto al prefetto di vietare il raduno.
4: Festa della rivoluzione, non raduno, preferiscono chiamarla i militanti di Casa Pound Italia, che si svolge da 15 anni almeno e che quest'anno scelto Verona come luogo ospitante perché, dicono i vertici del movimento di estrema destra, qui abbiamo tanti iscritti e un gruppo forte. A Cadi David, dunque, in un agriturismo privato, va in scena la 4 giorni con al centro il tema della remigrazione, su cui Casa Pound, che non fa alcun mistero delle sue radici neofasciste, ha raccolto, dice, 150.000 firme per una proposta di legge. Il movimento ha scelto da tempo di non candidarsi alle elezioni ma di fare attività sul territorio, si muove in solitudine prendendo le distanze da Vannacci come da Alternative für Deutschland, la cui affermazione in Sassonia considera però un fatto positivo, e anche da Forza Nuova, ma rivendica gli atti violenti di cui sono accusati i suoi militanti.
5: Le condanne che prendono i nostri ragazzi sono sempre, compreso il sottoscritto, sono sempre e soltanto per difendere le proprie idee, cosa che noi faremo sempre. A noi la violenza politica ci fa schifo, ma la violenza politica in Italia la portano i centri sociali, e noi, se veniamo attaccati, risponderemo sempre con un bel ceffone in faccia a chi ci vuole impedire di portare avanti le nostre idee.
4: Il luogo è blindato dalle forze dell'ordine, per arrivarci occorre districarsi tra stradine di campagna e alla fine invisibile alla collettività. Ma la notizia del suo svolgersi ha suscitato la protesta di oltre 30 associazioni e realtà della società civile, incluso il Comune di Verona, che ieri sera hanno manifestato in piazza Cadi David.
6: C'è una Verona che non si riconosce in quelle cose che fanno qui a poca distanza. Non è in discussione, come qualche parlamentare ha ribadito anche oggi sui quotidiani, la libertà libertà di espressione, ma la libertà di espressione deve stare all'interno dei confini che la democrazia e la Costituzione, per quanto ci riguarda, ha stabilito. Quindi è evidente che c'è una Verona che manifesta il proprio dissenso rispetto a questo. Verona è una città medagliata d'oro per la resistenza e quindi questa è una conseguenza.
0: Resta transennato il tratto di circonvallazione Maroncelli interessato ieri mattina da uno smottamento. Le pietre staccatesi dal muro magistrale occupano parte del marciapiede. Il cedimento è avvenuto dopo le forti piogge. In attesa della completa messa in sicurezza resta quindi necessario prestare attenzione nel transito. Via Cesare Battisti torna a doppio senso di marcia. Dopo i lavori per la nuova pista ciclabile, il senso unico verso Cittadella, inizialmente annunciato come definitivo, viene dunque superato. È stata già stesa la nuova segnaletica, si può già da questa mattina tornare a viaggiare anche verso Corso Porta Nuova. La modifica serve soprattutto a smaltire il traffico in uscita dal parcheggio Cittadella. E si chiude nel segno del tutto esaurito l'Arena Opera Festival, questa sera sold out per la Turandot di Puccini nell'allestimento di Franco Zeffirelli. Domani il gran finale con la Traviata, che aveva aperto il festival il 12 giugno. La produzione realizzata con il Moulin Rouge di Parigi vedrà Gilda Fiume protagonista nel ruolo di Violetta. Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
7: Buongiorno Luca, il Verona è tornato nella notte da Benevento fra i pensieri di Marco Baroni e di Sean Sogliano dopo la seconda sconfitta nelle prime quattro giornate di Serie B, sempre contro una matricola, contro chi fino a qualche mese fa giocava in Lega Pro, come l'Ascoli all'esordio, come il Benevento ieri sera. 3-1 il finale al Vigorito, gara sigillata da un assolo di La Mesta con l'opposizione assolutamente nulla da parte della linea difensiva, in particolare di Edmondson, fra i peggiori in campo, certamente il peggiore della retroguardia del Verona. Quando il Benevento era già avanti 2-1 con l'Eurogol di destro di Okereke, palla sotto l'incrocio, tiro dalla distanza imparabile per le ali, in quella ripresa in cui il Verona di fatto non è mai davvero esistito, se non nel finale con tentativi disordinati di riaprire quantomeno la gara. Bene però il Verona nel primo tempo, nella seconda metà del primo tempo, dopo il pari di Sarri, il rammarico di non aver accelerato ulteriormente, di non aver trovato il gol del 2-1 dopo il gol di Pierozzi saltato inspiegabilmente da solo nell'area del Verona, palla accompagnata poi in porta proprio da Edmondson, con il pari poi di Sarri con l'imbeccata preziosa da parte di Le Borgne per il taglio di Sarri, destro potente dell'1-1 a confermare quanto il Verona superiore in tutto tecnicamente certamente non potesse non portare a casa la partita. Quello aveva detto il primo tempo, almeno fino all'intervallo. Quel secondo tempo in cui invece il Verona si è spento anche con i cambi, non hanno sicuramente dato la svolta alla partita, così Baroni. Nel finale siamo stati troppo leziosi, il post partita del tecnico, la sintesi di una serata negativa da parte del Verona. Pochi minuti per Cerbone, caldissimo dopo i due gol all'Arezzo dello scorso turno di campionato, non bene Suslov, inspiegabilmente però in panchina rispetto a una tre quarti che è stata ancora presidiata da Rui, partita negativa anche di Rui, così come di Compagnon sulla destra. Al di là di quello che è stato il gol di Sara, si è visto poco anche Mulattieri davanti, bene Le Borgne finché ne ha avuto, Bernede che poi ha chiesto il cambio in difesa, sufficienti Zappa, così come Coraz, non benissimo Bradaric, male invece Edmondson. Per il Verona tante riflessioni adesso, in attesa che le partite fra oggi e domani delinino la classifica dopo quattro turni, con l'Hellas adesso atteso domenica prossima alle 15 al derby con il Vicenza di Fabio Gallo. Per le giovanili gioca oggi la primavera, ore 13 all'Olivieri Stadium, il Verona di fronte al Milan. Ed è tutto per lo sport.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
0: Per infiltrazioni umide sulla nostra regione, oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, niente piogge, temperatura massima fino a 26 gradi.
12: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
5: Tre gli argomenti in prima pagina sul Corriere della Sera questa mattina. Al centro pagina, la scomparsa di Emma Bonino, lotte per i diritti dal 1948 al 2026, l'Europa e la corsa al Quirinale, Emma Bonino, una vita radicale. Poi legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, elezioni, scontro sulla raccolta firme, non serviranno 6.000, l'opposizione attacca, il presidente del Senato La Russa sulle preferenze non sono finte, dice. E poi gli Houthi che avanzano le mani sul Mar Rosso, gli Houthi yemeniti continuano ad avanzare, ora sono padroni delle coste sul Mar Rosso. Con questi successi il movimento sciita può dettare le condizioni a chi intende passare lungo la zona conquistata. L'asse con Teheran per il controllo degli stretti, l'allarme saudita, Riyadh chiede il supporto aereo agli Stati Uniti, ma è arrivato il no da parte di Trump. La Casa Bianca si è opposta, preferendo optare per un aiuto indiretto a svolgerlo i 200 militari presenti in territorio saudita. Su Repubblica, Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra, se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come la bicicletta, se non ti muovi cadi. Pannella, un padre mai perdonato, appunto il suo rapporto con il leader radicale, e poi invece la scena internazionale, Houthi nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti, i miliziani mettono a segno un colpo contro Stati Uniti e Riyadh, dopo Hormuz adesso dominano anche Bab el Mandeb, appunto lo stretto che porta al Mar Rosso. Sulla stampa, la donna dei diritti, Emma Bonino, aveva 78 anni, funerale di Stato per la storica leader radicale europeista e protagonista di grandi battaglie civili, la prima politica a sfondare il tetto di cristallo, dai pascoli alle lotte, il romanzo radicale della ragazza di Bra, appunto. E anche qui scena internazionale, la porta di Suez in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso, lo stretto appunto di Bab el Mandeb, i sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca, si infiamma il prezzo del petrolio, allarme per le scorte. Libero però dice: il nostro addio senza sconti alla Bonino, insomma non si riconosce del tutto nelle battaglie che insomma riguardano un po' tutta la società civile, mentre invece il giornale scrive la radicale contraddittoria che ha segnato la politica, la morte di Emma Bonino. Il Fatto Quotidiano Melonellum, quindi parliamo di legge elettorale, l'ultima trappola è sulle firme per appunto poter raggiungere le liste, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, l'obiettivo è quello di non disturbare, scrive il Fatto Quotidiano. Questi alcuni titoli sui giornali questa mattina.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
15: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
18: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E questa mattina dalle 10 alle 12 i comitati veronesi per la sanità pubblica saranno contemporaneamente in piazza in 7 comuni della nostra provincia, da Villafranca a Bussolengo, da San Bonifacio a Malcesine, con una raccolta firme indirizzata all'ULS 9 e alla regione. Chiedono più personale, meno liste d'attesa e servizi territoriali che funzionino. Una mobilitazione sostenuta anche dal Partito Democratico. Ne parliamo questa mattina con la consigliera regionale Anna Maria Bigon. Buongiorno intanto, consigliera Bigon. Bigon, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a lei per avermi chiamato.
1: Allora Bigon, perché il PD sostiene questa mobilitazione? Qual è secondo voi oggi l'emergenza principale della sanità veronese? In sostanza, quali situazioni denunciate e quali risposte chiedete alla regione?
2: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto e cui l'assessore Gelosa ha risposto qualche giorno fa, nessun piano straordinario, nessun investimento maggiore rispetto agli altri anni. Questo significa che da una parte avremo maggiori dimissioni, perché se non mettiamo in sicurezza il nostro personale, noi abbiamo un problema che è la dimissione volontaria del sanitario, che va in altre strutture, in altri reparti, magari privati o all'estero, oppure in altre regioni addirittura, e dall'altra parte non abbiamo un aumento del personale e nemmeno una sostituzione di quello che manca.
1: Ecco.
2: Per cui, insomma, ecco.
1: Bigon, ci aiuti a capire, questi comitati diciamo sono attivi in 7 piazze diverse, quindi non soltanto Verona città, quindi si parla anche della sanità nei territori e negli ospedali della provincia, che secondo voi si sta indebolendo?
2: Allora, noi avremo a breve in commissione la valutazione delle nuove schede ospedaliere. Cosa significa e qual è la preoccupazione? Che tutti i servizi e reparti ospedalieri non attivati nella provincia di Verona, ma anche nel Veneto, rischiano di non essere più portati avanti le nuove schede ospedaliere. Ecco perché la mobilitazione è importante. Perché noi dobbiamo da una parte attivare quelle che prevedono già le schede oggi, quelle del 2019, e che non sono stati attivati, perché il rischio è manca la PMA, la procreazione medicalmente assistita nell'ospedale di Villafranca, bene, mancava, non la mettiamo nella nuova organizzazione, quindi andiamo ad accertare una mancanza che di fatto c'è, ma non perché manca la volontà di aprire un servizio o comunque manca l'esigenza di aprire un servizio, ma perché di fatto non è mai stato aperto. Quindi la mobilitazione è importante soprattutto anche per questo, in vista delle nuove schede,
1: ecco,
2: per evitare
1: oggi,
2: nuovi tagli.
1: Per evitare nuovi tagli, ecco, oggi questa raccolta firme in queste 7 piazze nella provincia, ricordiamo dalle 10 alle 12, da Villafranca a Bussolengo, da San Bonifacio a Malcesine, e una volta raccolte queste firme, quale atto concreto chiedete a ULS 9 Regione?
2: Ma noi chiediamo un investimento maggiore. Noi se avete visto anche il rapporto GIMBE, siamo sottofinanziati nella media europea di oltre un punto percentuale. Questo significa in Italia 38 miliardi di euro in meno, in Veneto circa 4 miliardi in meno, e sono esattamente i soldi che il cittadino in Veneto mette di tasca propria nella sanità, e poi dicono che non sono tassati i cittadini veneti, lo sono, e come?
1: Sì, ecco, questa insomma la situazione che voi denunciate, quindi anche sono delle conseguenze che chiedete poi vengano tratte dall'ente regionale. Grazie Anna Maria Bigon per questo breve recap sull'iniziativa
2: Grazie.
1: Di oggi in queste 7 piazze veronesi. Le auguriamo una buona giornata e a questo punto
2: Grazie.
1: Anche una buona raccolta firme.
2: Grazie mille, buongiorno, grazie.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia. Una donna è in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen-Con. Negativi i test effettuati sul macchinista. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: A Verona oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo pioggia, temperatura massima fino a 26 gradi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta,

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
7: Vi diamo un'idea per questo weekend in corso fino a domani al Parco della Provianda a Veronetta, Festa Ambiente Verona, la festa di Legambiente che quest'anno cambia sede e mette al centro un tema che riguarda direttamente la nostra salute, cioè l'inquinamento dell'aria. Il titolo scelto è Smog Generation. Ne parliamo questa mattina con Andrea Gentili, presidente di Legambiente Verona. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
8: Buongiorno a lei, buongiorno agli telespettatori.
7: Allora, partiamo proprio da questo titolo, Smog Generation. Quanto è ancora grave il problema dell'aria che respiriamo a Verona e nella pianura padana, anche se qualche miglioramento a Verona c'è stato?
8: Sì, è un inquinamento che ovviamente è ancora grave, perché Verona è comunque la prima provincia in Veneto, fa il 33% praticamente di tutte le emissioni su tutto il Veneto, ed è oltre il doppio, diciamo, della seconda provincia che è Treviso. E Verona poi è una delle principali città italiane, nel mirino, insomma, del PM10 nelle Maglie Nere. Sono 44 i giorni di sforamento, insomma, dell'anno scorso. C'è stato un miglioramento, è vero, perché parliamo, insomma, di un miglioramento, nel senso che l'anno prima erano 55 giornate di sforamento, l'anno scorso appunto 44. Abbiamo visto negli ultimi anni una riduzione effettiva al PM10, ovviamente dovuta anche al miglioramento tecnologico, ad alcune misure che sono state prese, però diciamo che la traiettoria è molto distante, ecco, da quello che sono i
7: sì, siamo distanti. Ecco, presidente Gentili, sotto, diciamo, nell'occhio, diciamo, nel vostro mirino non ci sono solo le auto, c'è anche il riscaldamento e l'agricoltura. Quanto pesano queste tre fonti e dove bisognerebbe intervenire prima?
8: E non c'è una formula precisa su cui bisogna intervenire prima su un settore che sull'altro. In realtà tutte, diciamo, si influenzano tra di loro, perché in particolare, insomma, sappiamo che il PM10 è formato, insomma, da un particolato primario e uno secondario, con il primario che sono le fonti dirette, in particolare soprattutto per la provincia di Verona è l'agricoltura e poi il riscaldamento come seconda fonte. Però invece il secondario invece si forma dalle reazioni, diciamo, degli ossidi di azoto che vengono dal traffico con l'ammoniaca dell'agricoltura. Sì. E qua il traffico comincia a pesare molto molto di più. Non è quindi, diciamo, corretto dire che c'è una fonte più preponderante,
7: perché c'è una sorta di interazione fra questo, è un combinato disposto, insomma, quello che si crea.
8: Senta, esattamente.
7: Presidente Gentili, Festa Ambiente però non vuole essere soltanto denuncia. Che cosa trova oggi chi viene alla Provianda? Qual è il programma per questo weekend?
8: Beh, prova un'area di festa sicuramente, perché noi abbiamo inserito il tema dell'aria anche in un clima, diciamo, propositivo, in un clima festivo, in un clima gioioso. perché abbiamo appunto sport all'aria aperta, tutti incentrati appunto sul tema appunto dell'aria pulita, lo yoga, il green volley, il frisbee, il tiro con l'arco, abbiamo attività per famiglie, abbiamo musica questa sera e ci aspettano i The Fools, che sono gli ex semifinalisti di X Factor 2024, quindi insomma un grande appuntamento,
7: certo.
8: E poi talk e tante conferenze, ecco.
7: Certo, bene, insomma lei ci ha dato una panoramica della festa alla Provianda, festa ambiente che è in corso fino a domani in questo parco a Veronetta. Grazie al presidente di Lega Ambiente Verona Gentili, Andrea Gentili, per essere stato con noi. Le auguriamo una buona giornata e una buona festa.
8: Grazie a lei. Arrivederci a tutti.
0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: su Radio Verona Tempo Reale, il primo sguardo della giornata sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Lunedì 14 settembre il ministro della salute Orazio Schillaci sarà a Malcesine, una visita che avrebbe dovuto, secondo la senatrice Aurora Floridia, diventare l'occasione per discutere pubblicamente del futuro dell'ospedale, ma Floridia denuncia quello che definisce un vero e proprio sabotaggio da parte del centrodestra. L'appuntamento, sostiene, sarebbe stato trasformato in un evento chiuso e su invito. Allora, noi abbiamo la senatrice per il gruppo delle autonomie Verdi Autonomie Alto Atesina. Chiedo scusa, scusi, senatrice, faccio un po' di confusione questa mattina perché sono un po' in corsa.
1: Buongiorno, lo dica, non c'è problema.
0: Lo dica meglio lei, mi aiuti.
1: No, innanzitutto vorrei dire che sono gardesana, sono senatrice e gardesana, rappresento anche le istanze del territorio gardesano, per questo tengo molto al tema dell'ospedale di Malcesine.
0: Sì, ecco, senta, lunedì ci sarà questo appuntamento con il ministro della salute Schillaci, che da quello che ci ha spiegato nel comunicato stampa che ha inviato, aveva, diciamo, inizialmente invitato lei.
1: Esatto, sono mesi che stavamo lavorando su questo tema e l'evento era nato con un'idea precisa: restituire alla cittadinanza il lavoro che è stato svolto gli ultimi anni in merito al rilancio dell'ospedale di Malcesine. Chi vive il lago di Garda, soprattutto l'Alto Garda, sa che quanto sia difficile accedere ai servizi sanitari nel nostro territorio. E quindi il ministro Schillaci aveva gentilmente accettato il mio invito dall'inizio della legislatura, conosce il tema dell'ospedale, voleva anche visitarlo, ma questo evento è stato trasformato in un convegno scientifico, va bene? Cioè non è più una restituzione, una condivisione di quello che è stato fatto e anche una messa a terra dei progetti che sono pensati per il rilancio effettivo, concreto dell'ospedale di Malcesine.
0: Ecco, senta, quindi chi indica precisamente come responsabili di questo cambiamento del programma?
1: Ma guardi, noi abbiamo lavorato mesi insieme anche con l'assessorato alla salute del Veneto, quindi ho incontrato l'assessore Gerosa, numerose telefonate, incontri, condivisione del programma e anche con lo stesso ministero, quindi c'è stato una specie di tavolo, diciamo, tecnico che ha portato all'impostazione di un certo programma che era già stato pubblicato a giugno, perché questo evento bisognava farlo già a giugno. E sì, nel giro di due o tre giorni è stato trasformato. Adesso è diventato un evento organizzato dall'azienda sanitaria UNS9, che però è molto, come stavo dicendo, è un convegno per pochi addetti.
0: Sì, sì, quindi non ci sarà, ma ci sarà anche un incontro con la stampa? Immagino di sì, perché se c'è un ministro ci sarà, immagino, un incontro.
1: Ci sarà sicuramente, il tema è che nel rispetto delle persone che io rappresento, deve anche capire che c'è tutto un territorio che ha chiesto un rilancio concreto, con una lettera che è stata inviata alla Regione Veneto, e quindi si è svolto un tavolo tecnico l'anno scorso con la gestione dell'ex direttrice generale Benini, e questo tavolo tecnico ha lavorato seriamente e ha portato dei risultati.
0: Ecco. Sì. Ecco, perché appunto poi al di là dello scontro politico volevamo un po' capire anche che cosa rischia oggi concretamente l'ospedale di Malcesine e quali sono le opportunità invece che si potrebbero prendere.
1: Allora, l'ospedale di Malcesine rischia di essere ulteriormente depotenziato così com'è. È in un luogo strategico che dovrebbe seguire non solo i residenti e le comunità del territorio, ma lei sa benissimo che il Lago di Garda è un motore economico, turistico, che vanta milioni di presenze turistiche ed è al confine col Trentino. Quindi questo tavolo tecnico che si è svolto, i risultati che hanno fatto emergere sì le criticità ma anche le enormi opportunità, è stato insabbiato, nel senso che non è stato comunicato alla cittadinanza e agli operatori e alle associazioni che hanno chiesto questo tavolo i risultati. Quindi doveva essere anche un momento in cui si comunicava alla cittadinanza quello che era stato, come dire, quello che era emerso dal tavolo tecnico. Adesso io veramente mi appello alla Regione Veneto, mi appello a Gerosa, mi appello a Girardi a pubblicare i risultati del tavolo tecnico, perché altrimenti è chiaro che come rappresentante dello Stato lo farò io. Ed sì. Cioè, non possiamo prendere in giro le cittadine e i cittadini che stavano aspettando da mesi questo evento. E poi deve anche pensare
0: perché
1: che
0: questo tavolo tecnico in qualche modo spiega quali saranno anche appunto i prossimi passi sull'ospedale.
1: Esatto, potrebbe, come dire, se si seguisse quello che è emerso dal tavolo tecnico, si potrebbe, come dire, potenziare la riabilitazione ortopedica, che è la vocazione naturale dell'ospedale di Malcesine, ma anche in collaborazione con il Trentino. E lei deve pensare che i gardesani e le gardesane sono costretti ad andare in Trentino per curarsi, quindi il Veneto sta pagando una cifra considerevole al Trentino perché non riesce a curarli nel proprio territorio.
0: Sì, sì.
1: E il Trentino farebbe salti di gioia se potesse avere un centro di ortopedia, di riabilitazione ortopedica malcese, come peraltro è stato negli anni passati.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: È di questo che si doveva parlare, ma anche del futuro dei pazienti post polio. Abbiamo questo centro che è di riferimento nazionale e il ministro Schillaci dall'inizio ha proposto e ha dato la sua disponibilità anche in termini economici per questa patologia. Quindi qui diciamo l'indignazione è fortissima e lo dimostrano anche le molte manifestazioni che sono uscite, no? Anche sui post, chiamate, eccetera. C'è una forte indignazione nel territorio rispetto a questo evento che è stato depotenziato e sarà semplicemente una bella passerella, tutti bravi, tutti ad ascoltare, però si uscirà di nuovo senza fatti concreti,
0: senza una risposta, insomma, senza
1: ma
0: una
1: sì,
0: risposta. Questo è il timore, insomma,
1: sì.
0: Quindi seguiremo sicuramente anche questa vicenda. Intanto io ringrazio Aurora Floridia, senatrice per i Verdi Autonomie Alto Atesine, di essere stata con noi. Insomma, ricordiamo che effettivamente sì, Malcesine, appunto, essendo località di confine con il Trentino, quindi è chiaro che insomma questa sinergia poi con gli enti sanitari trentini sarebbe sicuramente interessante. A lei una buona giornata e vediamo appunto cosa succede.
1: Tutti voi.
0: Lunedì
1: grazie.
0: 14 settembre, appunto, con l'arrivo del ministro Schillaci.
1: Grazie, vi aggiornerò. Arrivederci e un saluto a tutti.
0: A risentirci, buon weekend.
1: Grazie.

0: Questa mattina, tempo reale, su Radio Verona, insomma, ci ricordiamo di questa prima pagina di un quotidiano veneziano, mi pare fosse la Nuova Venezia, diceva: attenzione perché a Jesolo tengono aperto, anzi no, era un altro giornale ancora, tengono aperta la stagione balneare fino al 27 di settembre, insomma si punta ad un colpo di coda dell'estate. Ne parliamo questa mattina con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, grazie di essere con noi.
1: Sì, ci saranno i colpi di coda anche la settimana prossima.
0: E allora, ecco, che cosa successo? È una cosa interessante, no? Si fa interessante questo mese.
1: Sì, sì, ciao Luca, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: La situazione comunque è in via di miglioramento, nel senso che dopo il guasto importante di metà settimana che ha cancellato una delle ondate di calore settembrine in assoluto più acute degli ultimi 100 anni, cambiamo registro. Abbiamo visto già ieri l'altro, le temperature sono molto più basse, 8-10 gradi di meno. Ora la situazione evolve verso un progressivo miglioramento, c'è ancora un po' di instabilità legata ad un flusso orientale di correnti che terrà i termometri sui 26-27 gradi, però il tempo è in miglioramento. Oggi ci aspettiamo anche un po' di sole a metà giornata con qualche annuvolamento pomeridiano, ma nel complesso il tempo oggi è in miglioramento. Domani una domenica più

0: mercoledì compreso, abbiamo di fronte un 4-5 giorni di bel tempo con temperature in ripresa, e dicevo forse anche qualche trentello in giro per la provincia nella bassa, ma in città sui 29 gradi martedì e mercoledì dovremmo arrivare.
1: Ecco, questa è un po' la situazione, poi torneremo a collegarci con il prossimo weekend con te per capire come evolveranno i successivi fine settimana. Grazie Alessandro Azzoni di essere stato con noi, ti auguriamo un buon weekend.
0: Grazie anche a voi.
1: Questa è Radio Verona.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
4: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Non vi riepilogo tutti gli argomenti di questo nostro appuntamento odierno, vi auguro buon weekend, adesso arrivano le ultime news locali, io sono Luca Del Ponte.
12: Sono le 9 in punto.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
13: Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate, sono tre gli indagati per la morte di Giuseppe Fossato, il 63enne di Oppeano, colpito lunedì da un piccolo escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana di Bovolone. La Procura di Verona ipotizza l'omicidio colposo in cooperazione per il titolare dell'azienda agricola Antonio Tomezzoli, il figlio della vittima Francesco Fossato e un altro lavoratore Nabil Lamaizzi. Sequestrati i cellulari dei tre, gli inquirenti vogliono chiarire anche perché dopo l'incidente Fossato sarebbe stato trasportato fino a casa e il 118 chiamato solo successivamente sarà disposta l'autopsia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.

0: diretta e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: È morto, intanto buona giornata, sabato 12 settembre è morto, dicevamo, l'operaio di San Martino a Buonalbergo travolto da un cinghiale in bicicletta a Ponte Florio. Ora cambiano anche le accuse eventualmente per un automobilista che avrebbe visto il ciclista a terra ma non si sarebbe fermato. Sentiamo il servizio di Valentina Burati.
3: Non ce l'ha fatta Paolo Gandini, l'operaio di 55 anni che venerdì 4 settembre, mentre si recava al lavoro in bicicletta, intorno alle 6 del mattino aveva incrociato sul suo percorso un piccolo branco di cinghiali, finendo per scontrarsi con uno dei tre animali. L'incidente era avvenuto a Ponte Florio, nella zona est della città. Per l'urto il ciclista era caduto a terra, incapace di muoversi. Per una settimana l'uomo è stato seguito dal personale del reparto di terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento, ma ieri la commissione medica riunita ne ha accertato la morte cerebrale. In un primo momento si era pensato ad uno scontro tra veicoli, sono state invece le telecamere di un'azienda privata a mostrare la corsa dei cinghiali e l'impatto violento con la bicicletta. Ma i video hanno svelato anche altro. Pochi minuti dopo la caduta di Gandini, una BMW nera è passata accanto al ciclista. L'autista è sceso dalla vettura, ha visto l'uomo a terra e anziché intervenire è ripartito senza nemmeno telefonare ai soccorsi. È stato un podista poco dopo ad allertare il suo M118. La polizia locale sta ora cercando l'automobilista che dovrà rispondere di omissione di soccorso, un obbligo non solo di coscienza ma anche di legge e che si estende pure a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma trova una persona in pericolo. Gli incidenti con animali sulle strade sono un fenomeno tutt'altro che trascurabile. Nel primo semestre 2026 in Italia si sono verificati 82 eventi, contando solo quelli che hanno avuto esiti gravi, 11 morti e 94 feriti.
2: E dopo l'ennesimo incidente sul lavoro di Tarmassia, la CGIL chiede più prevenzione e controlli. Il sindacato ricorda che Verona, con oltre 8.600 denunce tra gennaio e luglio, è prima in Veneto per infortuni sul lavoro, 10 i morti. Intanto restano da chiarire le cause della caduta dal tetto avvenuta ieri mattina di un operaio che, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato stabilizzato dal suo M118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Avrà nuova vita lo storico immobile ex Telecom di via Leoncino, abbandonato da decenni con tutti i suoi telefoni a gettone. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale Giovanni Salvatori.
4: A partire dalla metà del Novecento era passato in proprietà della società Telve, che lo trasformò per l'attività di centrale telefonica. Poi era arrivata la Telecom dopo la vecchia SIP, la cui attività terminò alla fine degli anni 90. Oggi e da anni il complesso in via Leoncino di fronte all'arena, nel pieno cuore del centro storico, è inutilizzato, in stato di abbandono. Il via libera del Consiglio Comunale all'intervento di riqualificazione e recupero del complesso immobiliare proposto dalla ditta Leoncino Building ora potrà riportarlo alla nuova funzionalità con cambio di destinazione d'uso a commerciale residenziale. Un'opera che rientra nell'ambito delle ristrutturazioni urbane per il recupero di aree degradate, per le quali è possibile un intervento diretto in convenzione nel rispetto del PAT. Nel nuovo complesso edilizio il piano terra sarà dedicato ad attività commerciali e ristorante, tutte con affaccio su via Leoncino, mentre i piani superiori saranno destinati alla residenza per un totale di 33 alloggi. Ai piani interrati, le autorimesse e cantine a servizio delle residenze. Il contributo e le risorse derivanti dalla monetizzazione dell'intervento verranno destinati dal comune al patrimonio storico e monumentale della città. Serviranno infatti a rendere finalmente accessibile il museo di Castelvecchio e a intervenire sulla messa in sicurezza delle arche scaligere.
2: È tutto, ora il traffico.
1: Viabilità.
2: Traffico che rimane scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura, anche sulla viabilità ordinaria di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio, ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E dopo l'informazione tempo reale si comincia insieme il sabato mattina con un altro flashback, un altro salto musicale nel passato, un'altra grande hit. Buongiorno, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

La nostra mattinata del sabato, la mattinata dedicata ai tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Ma subitissimo vi ricordo le nostre coordinate: radioverona.it è il nostro sito, c'è l'app, basta cercarla, così che voi possiate ascoltarci in giro per il mondo, a portarci con voi. 335 60 11 610 il nostro numero WhatsApp, e infine le pagine social Instagram, Facebook. Come dicevo, il sabato è dedicato agli eventi da vivere nel nostro territorio. Ce ne sono davvero tantissimi anche in questo weekend, dalla festa della patata di Bolca alla sagra dell'uva di Monteforte a quella del Custoza, ma anche tanti concerti. Insomma, ne parliamo durante la nostra mattinata. E questo weekend inizia la 18ª edizione della Narapitana Ratarmassia, un intero weekend dedicato all'enogastronomia, un intreccio di sapori, musica, arte, che animerà la piccola località veronese con tantissime possibilità. Siamo in questa frazione di Isola della Scala dove c'è questa grandissima festa, 18ª edizione della Sagra della Narapitanara, un appuntamento ormai radicato proprio nel cuore di tutti gli abitanti. Questa sera torna 90 Wonderland, il grande party show dedicato alla musica degli anni 90. Domani sera sarà la volta invece dell'orchestra. Tanti gli spettacoli, ovviamente sempre a disposizione gli stand enogastronomici.

0: Al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: il sabato mattina di Radio Verona dedicato a cosa fare nel weekend, e ci sono davvero tantissime opportunità anche in questo fine settimana da vivere insieme in famiglia, con gli amici, ma anche in solitaria, perché no. Torna la Fiera dello Sport di Caldiero, torna per la sua 18ª edizione, evento organizzato dal Comune di Caldiero e dalla Proloco Caldiero in collaborazione con le Terme di Giunone. Suggestiva cornice che ospiterà la manifestazione domani dalle 10 alle 18:30. L'ingresso è gratuito e ci saranno tante tantissime attività per tutti. Noi invece tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia a Ciampino per essere ricoverato al Gemelli di Roma. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. La politica: nessuna alleanza in coalizione con i finti patrioti che votano contro il sostegno all'Ucraina. In una lunga intervista concessa al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di quello che ho fatto finora, sono una persona seria. Poi sul successo di AfD ha detto: i cordoni sanitari non servono. Stati Uniti, al largo dell'Alaska, un 15enne è stato salvato dall'equipaggio di un peschereccio dalle gelide acque del mare di Bering, dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Siamo allo sport, l'atletica. A Budapest Larisa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si è invece guadagnata l'accesso in finale negli 800 femminili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Gli eventi da vivere nel weekend, questo è il sabato mattina di Radio Verona. A Bolca, frazione del comune di Vestenanova, ci sarà sia quest'oggi che domani la 15ª edizione della tradizionale festa della patata. Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno gli gnocchi di patate, preparati a mano secondo l'antica tradizione e serviti con una selezione di condimenti in grado di accontentare proprio tutti. A Bolca, la location del Museo dei Fossili, c'è questa bella opportunità a rendere ancora più piacevole l'atmosfera e ci sarà la musica, perché ci saranno dei momenti musicali che accompagneranno le degustazioni e trasformeranno la festa della patata di Bolca in un appuntamento non solo enogastronomico, ma anche di incontro e di intrattenimento adatto a tutte le età.

notizie che riguardano il nostro territorio, gli eventi da vivere durante il fine settimana nel sabato mattina di Radio Verona. Oggi torna Guarda Garda, il festival dedicato all'olio Garda DOP nel suo entroterra, giunto quest'anno alla sua 10ª edizione, un'occasione unica per vivere una giornata immersi tra gli olivi, accompagnati da musica dal vivo e da tanti sapori autentici del territorio nella suggestiva cornice di Cavaglion veronese. Trovate tutte le informazioni online. A proposito di informazione, noi tra poco torniamo in redazione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, da

0: Torniamo insieme in redazione. Scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano non solo la città di Verona, ma anche la provincia e la nostra regione. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda, crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. La pubblica amministrazione paga più velocemente ma accumula ancora 64 miliardi di debiti commerciali, almeno 6 verso imprese venete. Lo denuncia la CGA di Mestre, che segnala difficoltà di liquidità nelle piccole aziende anche per i ritardi imposti, in questo caso dalle grandi imprese private. Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
5: In Veneto i committenti privati

0: sono tra i più puntuali del paese a rispettare le scadenze di pagamento, ma solo in un caso su due. Purtroppo ancora troppe aziende, in particolare di grandi dimensioni, ricorrono alla dilazione dei pagamenti come leva di finanziamento a costo zero, mettendo in grave difficoltà tanti piccoli fornitori che rimangono senza liquidità per onorare le spese correnti. Chi è vittima di questi soprusi va aiutato dalle banche e da una giustizia civile che deve tornare ad essere più efficiente e più veloce nel recuperare i crediti.
1: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Sui 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla Commissione europea nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3 oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città intanto le locazioni turistiche sono passate da 56 a oltre 4.300 in 12 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per oggi sabato 12 settembre vedono la pressione di nuovo in aumento sulla nostra regione, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima che scende a 19, non ci sono allerte meteo.
4: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre con un altro flashback, un altro salto musicale nel passato, un'altra ora da vivere insieme in diretta nel nostro sabato mattina. Ancora ben trovati, siete con Nadia, questa è Radio Verona. Verona accoglie la quarta edizione di Sesta Sports Games, un appuntamento ormai irrinunciabile che si terrà quest'oggi. Evento che potrà riunire giovani, famiglie, appassionati per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Il tutto in sesta circoscrizione, a partire da questi istanti, perché si inizia proprio alle 10 del mattino e fino alle 17, ci sarà questa manifestazione dedicata ai ragazzi dei 6-14 anni che avranno l'opportunità di scoprire e sperimentare tantissime discipline sportive, guidati ovviamente da esperti e professionisti del settore. Quindi appuntamento in sesta circoscrizione per tutta la giornata. Arriva questo grande evento dedicato allo sport. L'obiettivo principale è avvicinare i ragazzi allo sport con giochi, dimostrazioni e momenti di condivisione in un'atmosfera stimolante. Una bella opportunità in via San Felice Extra a Verona.

anche in questo fine settimana. Sia quest'oggi che domani continua la Sagra dei Rofioi a Sanguinetto. Edizione 2026 animerà Sanguinetto fino a domani sera. Questo appuntamento, ormai tradizionale, si conferma tra gli eventi più attesi di tutto l'anno e giunge sempre sul finire dell'estate. Il programma musicale prevede questa sera tanta musica anni 80 e 90. Domani invece sarà una domenica dedicata agli appassionati di motori con il terzo raduno di auto e moto d'epoca all'ombra del castello. E la giornata si concluderà con il concerto di Amici per Sempre, una tribute band dedicata ai pubblici.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

mai più. Qualche idea per vivere il weekend, il fine settimana? Fine settimana in cui si svolge anche Festa Ambiente Verona, il festival ambientalista di Legambiente, che per la prima volta si terrà presso il Parco della Provianda di Santa Marta, in via Santa Marta, Veronetta. Il tema della quinta edizione è Smog Generation Festival, dedicato all'aria che respiriamo, con ingresso libero, DJ set, concerti, musica e ovviamente tanti interessanti talk a cui partecipare. In via Santa Marta, al numero 8, presso il Parco della Provianda di Verona, sia quest'oggi che domani.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i licenziamenti. Dall'estero, ennesima notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia ed Ucraina, dove si conta una vittima e 6 feriti. Le sanzioni devono essere imposte adesso e devono essere forti, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che poi sull'11 settembre ha detto: «La NATO dimostrò la propria forza ed è molto importante che ci sia stata una risposta al terrorismo». Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere il sabato mattina. Si terrà per tutto il weekend a Forte Sofia l'Holy Festival di Verona, con musica, tantissimi artisti e gruppi indipendenti. Evento che stringe anche la mano alla solidarietà, da vivere per tutto il fine settimana.

continuiamo a parlare dei tantissimi eventi da vivere nel weekend, nel fine settimana, quindi quest'oggi e domani. E andiamo anche a Somma Campagna. Sì, perché torna il Custoza in festa, nella storica manifestazione della Festa del Vino del Custoza, manifestazione che ormai è un appuntamento molto atteso da tutti quanti. Stand enogastronomici che saranno attivi per tutto il fine settimana, ma non solo, perché l'offerta culinaria resta solo uno dei pilastri della festa. Per i più piccini, infatti, ci saranno i laboratori, per i più piccoli dai 4 ai 10 anni, e ci saranno tante attività manuali con la lavorazione dell'argilla, il telaio, il cucito, in uno spazio davvero accogliente pensato per divertirsi insieme. Inoltre l'intrattenimento musicale arricchirà tutte le serate, dal DJ set alle cover band, al cabaret, con tanti momenti dedicati ai giovani. A completare il programma, il Vespa Club, ma non solo, anche le biciclette storiche, il mercatino artigianale e tantissimi tornei sportivi.

0: c'è.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Continueremo insieme tra pochissimo a scoprire i tanti, tantissimi eventi da vivere oggi e domani nel nostro territorio a Verona, in provincia. Subito invece scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano proprio la città dalla quale trasmettiamo, la città di Verona, la provincia, la nostra regione. È pronta la nostra redazione. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. L'export cresce in Veneto ma arretra a Verona. Nel primo semestre le vendite regionali all'estero aumentano del 4,1%. Per l'assessore Massimo Bitonci è il segnale che le imprese venete stanno reggendo alle tensioni internazionali. Diverso il quadro veronese: export in calo del 2% secondo la Camera di Commercio. Pesano la frenata di Germania e Stati Uniti e le difficoltà di macchinari e bevande. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Salgono a tre gli indagati per la morte di Giuseppe Fossato, il 63enne di Oppeano, colpito lunedì da un piccolo escavatore mentre lavorava nei campi di Villa Fontana di Bovolone. La procura di Verona ipotizza l'omicidio colposo in cooperazione per il titolare dell'azienda agricola Antonio Tomezzoli, il figlio della vittima Francesco Fossato e un altro lavoratore Nabil Lamaizi. Sequestrati i cellulari dei tre, gli inquirenti vogliono chiarire anche perché dopo l'incidente Fossato sarebbe stato trasportato fino a casa e il 118 chiamato solo successivamente. Sarà disposta l'autopsia. Sono oltre 101.000 gli studenti tornati sui banchi nel veronese per il nuovo anno scolastico. Secondo i dati dell'ufficio scolastico territoriale sono stati assunti 544 docenti di ruolo e aumentano anche gli insegnanti di sostegno.

0: 3.730 posti, 151 in più dello scorso anno, il numero più alto del Veneto. Assunti a tempo indeterminato anche 255 lavoratori del personale ATA. In tema di scuola, il centrodestra insorge contro Stefano Valdegamberi dopo l'attacco del consigliere regionale Vannacciano alla Fondazione Cecchettin e al protocollo contro la violenza sulle donne nelle scuole, definito un cavallo di Troia ideologico. Flavio Tosi di Forza Italia difende l'educazione al rispetto. Riccardo Barbisan della Lega si schiera con la Fondazione e il ministro Valditara. Più fredda Laura Besio di Fratelli d'Italia, che invoca vigilanza sui contenuti. Il partito di Vannacci invece sostiene Valdegamberi. Passo decisivo verso il nuovo ospedale di Legnago. L'ULS 9 ha approvato la delibera per indire la gara d'appalto. Il bando sarà pubblicato a breve e i lavori dovrebbero essere aggiudicati entro fine anno. L'investimento tra fondi statali e regionali è di 140 milioni di euro. Il nuovo polo sanitario avrà 349 posti letto e sostituirà progressivamente l'attuale struttura. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra canzone, un'altra grande hit che ci sblocca un ricordo, un'altra emozione musicale che a noi giunge dal passato, un altro flashback ad aprire un'altra ora da vivere insieme nel nostro sabato mattina. Ancora buon weekend, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

0: Il fine settimana in diretta che viviamo insieme, siete su Radio Verona con me che sono Nadia, ancora ben trovati. 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Stiamo un po' curiosando tra le tante opportunità da vivere proprio in questo fine settimana, in questo weekend. E a Orti di Bonavigo in via Argine c'è la Sagra di San Tommaso, appuntamento molto sentito dalla comunità locale, giornate intense animate da musica dal vivo, DJ set, spettacoli e tanti momenti di convivialità, ovviamente gli stand enogastronomici con il meglio della tradizione del nostro territorio. Oltre che dalla musica, la Sagra di San Tommaso sarà animata da spettacoli e da tante tradizioni che da sempre la caratterizzano. In conclusione poi della Sagra, che terminerà martedì 15, ci sarà uno splendido spettacolo pirotecnico.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
11: Ehi, perché tutta questa fretta?
10: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
11: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Dalla splendida location del Lungolago di Lazise, questa mattina è partita un'altra kermesse. La rossa incontra il rosso. Le iconiche Ferrari che stanno sfrecciando nel nostro territorio. Appuntamento questa sera nel cuore della città di Verona, in Piazza Bra, per ammirare le splendide autovetture. Noi tra poco torneremo in redazione per scoprire quali sono le ultime notizie che ci giungono dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare alla G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista di Report. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Economia, ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
6: Just a little bit. I need a little bit. Respect.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: E ancora insieme dopo l'informazione continuiamo a curiosare tra i tanti eventi, le sagre, le feste da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò e questa è Radio Verona. A Monteforte d'Alpone c'è la 95esima edizione della Festa dell'Uva, un weekend davvero ricco. Quest'oggi l'inaugurazione della Fiera Agricola in Piazza Salvo d'Acquisto alle 17. Contemporaneamente prenderà il via nel centro cittadino l'itinerario enogastronomico I Sapori delle Contrade. Alle 19.30 poi, sempre in Piazza Salvo d'Acquisto, la 18esima edizione del concorso della tagliatella fatta con la mescola, gara in cui le donne del paese stenderanno la pasta a mano. A seguire ancora tantissimi eventi, la giornata conclusiva, quella di domani, si aprirà fin dalle 10.30 del mattino con un convegno dedicato allo sviluppo turistico della Val d'Alpone. E domani alle 16 ci sarà la sfilata che vedrà protagonisti trattori d'epoca, le contadinelle, la banda musicale di Monteforte e i carri allegorici allestiti dalle 8 contrade. Momento importante dell'intera manifestazione alle 17.30 con lo svolgimento del 38esimo Palio delle Contrade.

Tantissime opportunità in questo weekend. Ad Erbezzo, c'è una delle manifestazioni più sentite e più antiche della Lessinia, l'antica Fiera del Bestiame, che quest'anno raggiunge la 119esima edizione. Dei giorni ricchi di iniziative, incontri, momenti di festa, occasioni di confronto. Al centro dell'evento permane il valore sociale e comunitario proprio del ritrovarsi e condividere questa festa. A disposizione per tutte le weekend chioschi gastronomici. Domani mattina alle 9.30, apertura del mercato agricolo con i produttori dei mercati della terra Slow Food.

file my nails so they don't hurt you and lose those pounds.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si conclude un'altra ora del nostro sabato mattina in diretta, trascorsa insieme all'insegna della scoperta dei tanti eventi da vivere a Verona in provincia. Ora torniamo subito in redazione per scoprire le ultime notizie che ne giungono dal nostro territorio. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e della viabilità.
2: Sono le 12 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Mobilitazione oggi in 7 comuni veronesi per chiedere alla regione interventi urgenti sulla sanità. I comitati per il diritto alla salute denunciano carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e liste d'attesa troppo lunghe. Una battaglia sostenuta anche dal Partito Democratico. Stamani a tempo reale la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
7: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda il personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto e cui l'assessore Gerosa ha risposto qualche giorno fa, nessun piano straordinario, nessun investimento maggiore rispetto agli altri anni. Questo significa che da una parte avremo maggiori dimissioni, perché se non mettiamo in sicurezza il nostro personale, noi abbiamo un problema che è la dimissione volontaria del sanitario, che va in altre strutture, in altri reparti, magari privati o all'estero, oppure in altre regioni addirittura, e dall'altra parte dove abbiamo un aumento del personale.
6: La pubblica amministrazione paga più velocemente, ma accumula ancora 64 miliardi di debiti commerciali, almeno 6 verso imprese venete. Lo denuncia la CGA di Mestre, che segnala difficoltà di liquidità nelle piccole aziende anche per i ritardi imposti dalle grandi imprese private. Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
8: In Veneto i committenti privati sono tra i più puntuali del paese a rispettare le scadenze di pagamento, ma solo in un caso su due. Purtroppo ancora troppe aziende, in particolare di grandi dimensioni, ricorrono alla dilazione dei pagamenti come leva di finanziamento a costo zero, mettendo in grave difficoltà tanti piccoli fornitori che rimangono senza liquidità per onorare le spese correnti. Chi è vittima di questi soprusi va aiutato dalle banche e da una giustizia civile che deve tornare ad essere

0: essere più efficiente e più veloce nel recuperare i crediti.
1: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Su 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla Commissione UE nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3, oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città, intanto, le locazioni turistiche sono passate da 56 a oltre 4.300 in 12 anni. Primo focolaio in Veneto della mosca orientale della frutta, insetto nocivo che può danneggiare numerose colture. Gli esemplari erano stati individuati nel 2025 a Favaro Veneto, nel Veneziano. La regione ha ora avviato un piano biennale con l'Università di Verona per monitorarne la diffusione e ricostruirne l'origine attraverso analisi genetiche. Previsti controlli rafforzati anche in porti, aeroporti e centri agroalimentari. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca. Interrogativi in serie dopo la sconfitta di Benevento per il Verona, dalla consistenza della difesa assai fragile con Coraz appena sufficiente, con Edmondson disastroso, bruttissimo avvio di campionato di Edmondson, capitano anche dell'Hellas, lontano parente da quel giocatore comunque d'energia che ha ben figurato la scorsa stagione quando è arrivato al mercato di gennaio, fino all'utilizzo ridotto di Suslov rispetto alle sue indubbie qualità, l'insistenza di Baroni nello schierare Arrui da trequartista, i pochi minuti giocati da Cerbone, l'uomo più caldo del Verona dopo i due gol con l'Arezzo, la panchina ancora per Castanossi, designato proprio da Baroni all'inizio della stagione come il regista del Verona. Un Hellas che adesso guarderà quella che sarà la nuova classifica dopo il turno di campionato che si completerà con le partite di oggi, quelle di domani, un Verona con soli 4 punti dopo 4 giornate, con la sosta lunga vicina, ormai dietro l'angolo, prima però il derby con il Vicenza di domenica alle 15 e alle Bentegodi. Domenica prossima Verona con tante questioni da risolvere, un'energia che è venuta meno nel secondo tempo, proprio lì nel temperamento, nella garra, il Verona ha ceduto davanti al normalissimo Benevento, sì, assai caratteriale, ma con tanti limiti propri di chi ha semplicemente vinto un campionato di Serie C la passata stagione rispetto a chi è retrocesso, sì, ma dalla Serie A. Differenze tecniche evidentissime, colmate dal Benevento, tradotte nel secondo tempo dai gol di Okereke e di Lamesta dopo il vantaggio di Pierozzi, complice l'ennesima disattenzione difensiva del Verona da calcio d'angolo, e poi con il pareggio illusorio da parte di Sar. Ed è tutto per lo sport.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda, con code anche in uscita a Peschiera. In carreggiata opposta dunque verso Milano, situazione più difficile con 7 km di incolonnamenti tra Somma Campagna e Sirmione. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena. Qui il traffico è intenso con forti disagi tra Bolzano Sud e Affi, e più a sud 2 km di fila tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta dunque verso il Brennero, circolazione ridotta tra Affi e Trento Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Si apre l'ultima ora del nostro sabato con un'altra emozione musicale che ne giunge dal passato, un altro flashback.
0: Radio Verona.

mia città, per tutto il weekend, il quartiere Chievo a Verona ospita la 47esima edizione della Sagra del Ceo, uno degli appuntamenti più attesi da tutti i concittadini del quartiere e non solo, da tutta la comunità locale. Il quartiere si anima con momenti di convivialità, tantissima musica, eventi culturali, offrendo così un ricco programma pensato un po' per tutti, per tutte le età. Novità di quest'anno, la Peri Sagra al Parco, in programma ogni sera alle 18:30. Ogni sera ci sarà tantissima musica. La giornata odierna si apre con un suggestivo concerto di campane realizzato in collaborazione con alcune scuole veronesi. Questa sera protagonista sarà l'orchestra. Domani i visitatori potranno partecipare a una visita guidata nel parco di Villa Pullè, occasione ideale per scoprire i progetti di valorizzazione dell'area verde. A mezzogiorno verrà servito il tradizionale pranzo domenicale a menù fisso, mentre alle 21 la piazza accoglierà Katia Belli con uno spettacolo dedicato alla danza, imperdibile per chi vuole vivere la sagra fino in fondo. Lunedì è la giornata conclusiva dell'evento, torneranno protagonisti i punti di ritrovo con la pesca di beneficenza e chioschi gastronomici, e la serata finale sarà a suon di balli in piazza, regalando l'ultima occasione di festa prima della chiusura.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
14: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
15: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90 2000 con DJ Helen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: weekend davvero ricco di eventi, di feste, di sagre, quello che stiamo vivendo, e spero di riuscire a portare la maggior parte di essi alla vostra attenzione, perché ce ne sono davvero tantissimi in questo fine settimana. Nonostante l'estate pian piano sta scemando, ancora tante sagre, tantissime opportunità da vivere. E sia quest'oggi che domani si svolge la 40ª edizione di Riso e Nose a Nogara, un evento che richiama migliaia di visitatori all'insegna della gastronomia, della cultura, del divertimento. All'interno dei padiglioni sarà possibile gustare i piatti della tradizione e partecipare a tanti incontri tematici. Di sera, tanta musica live e spettacoli di intrattenimento. Cambiamo location da Nogara, andiamo a San Giovanni in Lupatoto, dove fino a lunedì c'è la sagra di Raldon, evento che prevede tante serate all'insegna della musica, della convivialità, tutto ingresso gratuito. Ci saranno sempre a disposizione e gli stand gastronomici, dove assaporare il meglio della cultura gastronomica del nostro territorio. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il vertice della coalizione BRICS a Nuova Delhi con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ieri il forum economico e incontri bilaterali modi Putin e modi Pezeshkian. Arrivato anche il leader cinese Xi Jinping. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri, quando un treno della linea Caen-Rouen nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno trasportava 180 passeggeri, i feriti sono 44, di cui una donna in gravi condizioni. Rinchiuso nella carcere di Pistoia, un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta ieri in bici a Viareggio. Rimasto illeso il fidanzato, che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP, una super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

dopo i nostri top record, le novità discografiche, dopo il nostro salto negli anni 90, quasi in conclusione, continuiamo a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo weekend, in questo fine settimana, sia a Verona che in provincia. A proposito di provincia, a Buttapietra torna l'attesa sagra patronale. La manifestazione continuerà fino a martedì e poi riprenderà dal 18 di settembre per tutto il weekend fino al 20 di settembre, con un ricco calendario di eventi e di intrattenimento pensato per coinvolgere un po' tutti. A disposizione una moderna pista da ballo in acciaio e anche gli stand gastronomici che apriranno ogni sera a partire dalle ore 19. Quindi un altro weekend da vivere all'insegna della musica. Oggi inoltre ci sarà la seconda edizione della Color Run, organizzata dai Runners Buttapietra, evento che promette di vivacizzare le vie del paese con una corsa dai colori vivaci adatta a tutte le età. E a partire dalle 20 inizieranno le attività della pesca di beneficenza, mentre dalle 21 prenderà il via il cuore pulsante della sagra con la musica latinoamericana. Domani invece protagonista sarà la tribute band dedicata a Marco Mengoni. Lunedì e martedì spazio alle tradizioni del ballo liscio e dei balli di gruppo. Altre opportunità da ricordare sono quella di Sanguinetto, dove questo weekend c'è la sagra dei Rofioi, mentre a Soave domani ci sarà il mercatino dell'artigianato dalle 9 del mattino fino alla sera. A Sorga la sagra del risotto col Pessin, mentre se siete in città, a Verona, presso il parco della Provianda a Veronetta, c'è la festa dell'ambiente. Sempre a Verona, in zona Santa Croce, in via d'Arezzo, c'è la festa di Santa Croce che continuerà per tutto il weekend ma anche lunedì, mentre a Villa Franca in corso Vittorio Emanuele c'è il mercatino dell'antiquariato domani dalle 8 fino alle 18.

conclusione della nostra lunga mattinata trascorsa insieme all'insegna degli eventi da vivere nel weekend. Vi aspetto domani per scoprire insieme le canzoni più amate con bandiera italiana, la nostra Top Italia. E a seguire ogni mattina da lunedì in poi dalle 9 fino alle 13 per vivere insieme la lunga mattinata di Radio Verona Suon di notizie, le più belle da condividere che riguardano Verona, la provincia, ma non solo, anche l'Italia e il mondo. Io vi auguro uno splendido fine settimana, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò, a domani!

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimi di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: Sono le 13:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'export cresce in Veneto ma arretra a Verona. Nel primo semestre le vendite regionali all'estero aumentano del 4,1%. Per l'assessore Massimo Bitonci è il segnale che le imprese venete stanno reggendo alle tensioni internazionali. Diverso il quadro veronese, export in calo del 2% secondo la Camera di Commercio. Pesano la frenata di Germania e Stati Uniti e le difficoltà di macchinari e bevande. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Radio Verona.

0: notizie.
1: Sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È partita da Verona stamani la quarta edizione di Un Campione in Famiglia, appuntamento ludico sportivo gratuito dedicato alle famiglie promosso da Generali. In piazza Bra, Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetta e Alessandro Zanni hanno giocato con bambini e ragazzi nelle rispettive discipline sportive. Adriano Panatta ha giocato con Pietro Pasqualini, 100 anni compiuti poche settimane fa. Sentiamo ai nostri microfoni la leggenda del tennis italiano.
2: Il tennis si può giocare fino a tardissima età e questa manifestazione è dedicata dai bambini di 5 anni fino a qualcuno che ne ha beato lui 100.
3: Tra l'altro, guardando insomma, gli ultimi dati, i tesserati della federazione di tennis hanno superato quelli del calcio ed è una notizia.
2: Beh, insomma, noi, come dire, in questi ultimi anni, con l'avvento di Sinner, Berrettini, Musetti e tutti gli altri ragazzi, c'è stato un incremento, cioè molta gente che aveva dimenticato di praticare il tennis o non faceva niente o faceva qualcos'altro, è tornato a giocare al tennis.
1: Ad accogliere l'ex medico di famiglia Pasqualini anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ha fatto gli onori di casa per i 4 campioni protagonisti della manifestazione.
4: Abbiamo fatto anche in settimana di parlare di quello che è l'importanza del movimento, l'importanza di essere anche socialmente impegnati in attività sportive. Per noi è un'occasione in cui lo sport si occupa di giovani e di ragazzi, di educazione, di movimento appunto e di salute, fa sempre piacere poi dare questo palcoscenico che la Piazza Bra ovviamente coinvolge tutti e in questo caso poi con questi testimonial d'eccezione che, come ho avuto modo anche di ribadire a loro, lo sono soprattutto fuori dal campo, credo che sia un bel esempio di quello che può fare lo sport per la nostra città. Quest'anno abbiamo avuto anche la sorpresa di Pietro Pasqualini, il nostro centenario, che si è divertito a giocare a tennis anche qui in Piazza Bra e credo che sia più bello sport per lo sport appunto che ci possa essere.
1: Cambiamo argomento, il centrodestra insorge contro Stefano Valdegamberi dopo l'attacco del consigliere regionale Vannacciano alla Fondazione Cecchettin e al protocollo contro la violenza sulle donne nelle scuole, definito un cavallo di Troia ideologico. Flavio Tosi di Forza Italia difende l'educazione al rispetto, Riccardo Barbisan della Lega si schiera con la Fondazione e il ministro Valditara. Più fredda Laura Besio di Fratelli d'Italia, che invoca vigilanza sui contenuti. Il partito di Vannacci invece sostiene Valdegamberi. Ci spostiamo a Villafranca, dove è pronto il nuovo tetto della scuola media Cavalchini Moro, scoperchiata dalla tromba d'aria del 19 luglio scorso. I lavori sono terminati in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Il bilancio del sindaco Roberto Dall'Oca e le anticipazioni sui prossimi cantieri scolastici.
5: I circa 600 studenti potranno utilizzare nuovamente anche le 5 aule e gli spazi per il sostegno del terzo piano, dopo aver concluso i lavori di rifacimento del tetto. Un intervento da 450.000 euro, al quale si aggiungono 200.000 euro per il nuovo impianto fotovoltaico, che a breve verrà risistemato dalla ditta. Complessivamente, sulle Cavalchini Moro abbiamo investito oltre 1 milione di euro, intervenendo prima sull'ascensore, poi sulla piastra sportiva. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo lavorato anche sulle scuole durante ieri, con la sostituzione di tutti gli infissi delle porte interne per 400.000 euro, un intervento che abbiamo coperto attraverso il conto termico. Senza dimenticare le collodi da Santa Maria Gorecchi, dove abbiamo fatto interventi importanti sul rifacimento dei bagni. Ora guardiamo al futuro con i nuovi spazi per le scuole superiori. Infatti in via Magenta, con la provincia, verranno ampliati gli spazi con 12 nuove aule.
1: Imparare a gestire un'emergenza sanitaria vivendola in prima persona grazie alla tecnologia immersiva è il nuovo progetto formativo dell'ULS 9 Scaligera, sviluppato con Digital Mosaic, il fondatore Manuel Bazzanella.
6: Ormai a livello tecnologico tutti siamo abituati a comprare qualcosa di fatto, qui non c'è nulla di fatto, ma c'è paradossalmente un percorso che faremo assieme all'ASL in maniera tale che prima, utilizzando degli strumenti all'interno della stessa struttura, capendo questi strumenti, ci porterà ad adattare questi strumenti e renderli più funzionali alle dinamiche formative dell'ente. La realtà virtuale o le tecnologie immersive in generale permettono di fare questo.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
0: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento sulla 4 Milano-Venezia permane la coda per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rallentamenti e incolonnamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e Affi. Più a sud altri 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, circolazione a velocità ridotta tra Affi e Trento Sud. Segnaliamo inoltre la mancata erogazione del metano nell'area di servizio Nogaredo Est. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Weekend.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano. Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. E al via Nuova Delhi, il vertice della coalizione BRICS con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. La cronaca: ha perso la vita in un incidente stradale un giovane di 26 anni che viaggiava in auto nel territorio di Fossano, Cuneo, dopo che la sua vettura è uscita di strada. La moglie incinta è stata portata in ospedale in condizioni gravi. E dramma in Ciociaria, dove una 61enne è morta a Sette Frati in provincia di Frosinone nel tentativo di rientrare in casa da una finestra con una scala dopo aver dimenticato le chiavi all'interno. Fatale la caduta. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna. Dopo la lettura della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla 35enne che era in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Siamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan, che vale la vetta della classifica. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: rialza la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Riomare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla!
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobil Discount. Vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 800 103.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Mobilitazione oggi in 7 comuni veronesi per chiedere alla regione interventi urgenti sulla sanità. I comitati per il diritto alla salute denunciano carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e liste d'attesa troppo lunghe. Una battaglia sostenuta anche dal Partito Democratico. Stamani a tempo reale la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
4: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto, in cui l'assessore Gelosa ha risposto qualche giorno fa, nessun piano straordinario, nessun investimento maggiore rispetto agli altri anni. Questo significa che da una parte avremo maggiori dimissioni, perché se non mettiamo in sicurezza il nostro personale, noi abbiamo un problema che è la dimissione volontaria del sanitario, che va in altre strutture, in altri reparti, magari privati o all'estero, oppure in altre regioni addirittura, e dall'altra parte non abbiamo un aumento del personale.
3: La pubblica amministrazione paga più velocemente, ma accumula ancora 64 miliardi di debiti commerciali, almeno 6 verso imprese venete. Lo denuncia la CGA di Mestre, che segnala difficoltà di liquidità nelle piccole aziende anche per i ritardi imposti dalle grandi imprese private. Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
5: In Veneto i committenti privati sono tra i più puntuali del paese a rispettare le scadenze di pagamento, ma solo in un caso su due. Purtroppo ancora troppe aziende, in particolare di grandi dimensioni, ricorrono alla dilazione dei pagamenti come leva di finanziamento a costo zero, mettendo in grave difficoltà tanti piccoli fornitori che rimangono senza liquidità per onorare le spese correnti. Chi è vittima di questi soprusi va aiutato dalle banche e da una giustizia civile che deve tornare ad essere più efficiente e più veloce nel recuperare i crediti.
3: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Su 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla Commissione UE nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3, oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città intanto le locazioni turistiche sono passate da

0: 2006 a oltre 4.300 in 12 anni. Primo focolaio in Veneto della mosca orientale della frutta, insetto nocivo che può danneggiare numerose colture. Gli esemplari erano stati individuati nel 2025 a Favaro Veneto, nel Veneziano. La regione ha ora avviato un piano biennale con l'Università di Verona per monitorarne la diffusione e ricostruirne l'origine attraverso analisi genetiche. Previsti controlli rafforzati anche in porti, aeroporti e centri agroalimentari. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino frena la possibilità di un viaggio di Putin al vertice del G20, non è stata ancora nemmeno discussa, ha dichiarato il consigliere del presidente russo. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri è deragliato. I feriti sono 44, una donna in gravi condizioni. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, 5 equip mediche e 80 veicoli. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato in flagranza di reato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare è stato trasferito al Gemelli. La Formula 1, Antonelli su Ferrari conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Alle 16 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento, giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Helen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'export cresce in Veneto ma arretra a Verona. Nel primo semestre le vendite regionali all'estero aumentano del 4,1%. Per l'assessore Massimo Bitonci è il segnale che le imprese venete stanno reggendo alle tensioni internazionali. Diverso il quadro veronese, export in calo del 2% secondo la Camera di Commercio. Pesano la frenata di Germania e Stati Uniti e le difficoltà di macchinari e bevande. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.

0: Questa manifestazione è dedicata dai bambini di 5 anni fino a qualcuno che ne ha beato lui 100.
1: Tra l'altro, guardando insomma, gli ultimi dati, i tesserati della federazione di tennis hanno superato quelli del calcio ed è una notizia.
0: Beh, insomma, noi, come dire, in questi ultimi anni, con l'avvento di Sinner, Berrettini, Musetti e tutti gli altri ragazzi, c'è stato un incremento, cioè molta gente che aveva dimenticato di praticare il tennis o non faceva niente, o faceva qualcos'altro, è tornato a giocare al tennis.
2: Ad accogliere l'ex medico di famiglia Pasqualini anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ha fatto gli onori di casa per i 4 campioni protagonisti della manifestazione.
3: Abbiamo fatto anche in settimana di parlare di quello che è l'importanza del movimento, l'importanza di essere anche socialmente impegnati in attività sportive. Per noi è un'occasione in cui lo sport si occupa di giovani e di ragazzi, di educazione, di movimento appunto e di salute. Fa sempre piacere poi dare questo palcoscenico che la Piazza Bra ovviamente coinvolge tutti, e in questo caso poi con questi testimonial d'eccezione che, come ho avuto modo anche di ribadire a loro, lo sono soprattutto fuori dal campo, credo che sia un bel esempio di quello che può fare lo sport per la nostra città. Quest'anno abbiamo avuto anche la sorpresa di Pietro Pasqualini, il nostro centenario, che si è divertito a giocare a tennis anche qui in Piazza Bra, e credo che sia più bello sport per lo sport appunto che ci possa essere.
2: Cambiamo argomento. Il centrodestra insorge contro Stefano Valdegamberi dopo l'attacco del consigliere regionale Vannacciano alla Fondazione Cecchettin e al protocollo contro la violenza sulle donne nelle scuole, definito un cavallo di Troia ideologico. Flavio Tosi di Forza Italia difende l'educazione al rispetto. Riccardo Barbisan della Lega si schiera con la Fondazione e il ministro Valditara. Più fredda Laura Besio di Fratelli d'Italia, che invoca vigilanza sui contenuti. Il partito di Vannacci invece sostiene Valdegamberi. Ci spostiamo a Villafranca, dove è pronto il nuovo tetto della scuola media Cavalchini Moro, scoperchiata dalla tromba d'aria del 19 luglio scorso. I lavori sono terminati in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Il bilancio del sindaco Roberto Dall'Oca e le anticipazioni sui prossimi cantieri scolastici.
4: I circa 600 studenti potranno utilizzare nuovamente anche le 5 aule e gli spazi per il sostegno del terzo piano, dopo aver concluso i lavori di rifacimento del tetto. Un intervento da 450.000 euro, al quale si aggiungono 200.000 euro per il nuovo impianto fotovoltaico, che a breve verrà risistemato dalla ditta. Complessivamente, sulle Cavalchini Moro abbiamo investito oltre 1 milione di euro, intervenendo prima sull'ascensore, poi sulla piastra sportiva. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo lavorato anche sulle scuole durante ieri, con la sostituzione di tutti gli fisse delle porte interne per 400.000 euro, un intervento che abbiamo coperto attraverso il conto termico. Senza dimenticare le collodi da Santa Maria Gorecchi, dove abbiamo fatto interventi importanti sul rifacimento dei bagni. Ora guardiamo al futuro con i nuovi spazi per le scuole superiori. Infatti in via Magenta, con la provincia, verranno ampliati gli spazi con 12 nuove aule.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
2: Domani, domenica 13 settembre, tempo stabile sul Veneto, sole prevalente al mare e sulle Dolomiti, qualche nube sulle pianure e sulle Prealpi, ma con ampie schiarite nel pomeriggio. Niente pioggia, mare poco mosso e venti deboli. A Verona cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
10: Radio Verona, flashback.

0: musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire, nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
1: Bentrovati, questa è Radio Verona, Matteo Sambugaro in vostra compagnia. È un piacere, un enorme piacere avere con noi oggi Mauro Repetto. Ciao Mauro, bentrovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, contentissimo di essere qui con voi. Ciao.
1: Contenti noi, contenti anche di passare quella che è la nuova musica. E, insomma, sei tornato alla grande in questi ultimi tempi, quest'ultimo anno, con un tour teatrale, un nuovo tour che parte e poi nuova musica. Il nuovo singolo 9 gennaio arriva a te. Ce la racconti? Entriamo proprio così a spada tratta su questo nuovo progetto che hai.
2: Il Rivate, come hai visto, è un pop rock molto aggressivo, molto energetico, che contraddistingue un po' i primi album degli 883 ed è anche la soundtrack di Ho trovato Spider-Woman. E il prossimo progetto teatrale che parte in avanpremiera un po' in tutti i teatri d'Italia questo sabato 17 gennaio. E quindi sono gasatissimo perché questa settimana finiremo le prove, sai, tutta la luce, tutto quello che è la musica, tutto quello che sono i suoni, e poi saremo pronti per Ho trovato Spider-Woman Melegnano 17 gennaio e poi in tutti i teatri d'Italia, chiaramente.
1: Senti, tu eri partito con il tuo primo spettacolo teatrale, il tuo grande ritorno, diciamo così, in scena con Alla ricerca dell'uomo ragno. Così, che pubblico hai trovato? Com'è stato poi riemergerti, no, in questa atmosfera, come dire, bella, no, in cui hai ripercorso anche insomma un tratto di vita e di percorso musicale?
2: Sì, è stato bellissimo. In effetti io avevo un fil rouge con la mia attività di animatore turistico nei villaggi da dopo il liceo, quindi provare a creare a teatro, diciamo, 3-4 generazioni che conoscevano le canzoni degli 883 e che hanno, diciamo, riso, qualche rinuncia, anche cantato con me, diciamo, la storia di questi due ragazzotti di Pavia che dovevano dare una cassetta al conte Claudio Cecchetti, è stato bellissimo. Ora chiaramente tutta la mia energia e tutto il mio focus è sulla mia nuova pièce che ho scritto con Monica De Bonis, che si parla dell'universo della coppia e intende celebrare la donna, perché penso che la donna non vuole solo essere rispettata, questo dovrebbe essere un acquisito, ma bisogna anche a volte celebrarla e non darla mai per scontato.
1: Mauro, rispetto al tuo primo spettacolo, Ho trovato Spider-Woman, insomma, è un fil rouge, no? Ci sarà una continuità probabilmente anche di argomenti.
2: Certo, gli argomenti sono quelli che ci circondano, un genere constatativo un po' come quello degli 883. Chiaramente tutte le fisime, tutte le occupazioni, le speranze, le gioie del rapporto lui-lei, e chiaramente rideremo. Avremo un po' un contenuto anche importante, il messaggio è quello di rispettare, celebrare e di tenere un po' la donna su un piedistallo, ma non dimenticando mai di non sottovalutarla, di non darla mai per scontata. Ecco.
1: Senti, ti faccio un altro paio di domande. Com'è stato poi ritrovare, diciamo così, questa dimensione, no? Soprattutto dopo quella che è stata anche una serie poi famosa, no? Che ti ha ributtato così, proprio in mezzo al tuo pubblico, al grande pubblico degli 883.
2: È stato facilissimo, nel senso che io sono il pubblico in fondo che ha il patentino per salire sul palco, quindi è stato molto facile, molto bello, come andare a cena con dei vecchi amici, quindi rompi il ghiaccio un po' all'inizio e poi ti diverti a raccontare, ad ascoltare, quindi questo è, diciamo, quello che preferisco a livello teatro, è chiaro. Quindi è molto facile, molto bello aver ritrovato un pubblico che ti conosce e che ti vuole scoprire totalmente, anche perché io molte volte mi lascio scoprire dal pubblico e magari 30 anni fa avevano un'opinione diversa da me perché ero, diciamo, in un ruolo io non considero minore, però era un ruolo preciso sul palco, diciamo, certo, 30 anni fa. Quindi adesso è una maniera di conoscere cosa sono capace di fare naturalmente, facilmente.
1: E arriva a te, adesso la andiamo ad ascoltare, ci saranno altri brani, immagino, adesso in questo 2026.
2: Certo, farò tanti brani, diciamo, sempre accessori alla mia attività di recitazione. Però vedrete che saranno dei brani veramente, a partire da Arrivate, molto pop rock, molto belli, delle ballad in cui posso sperimentare veramente la mia vocalità e la mia voglia di produrre delle cose un po' energetiche con tante chitarre.
1: Ti faccio l'ultimissima: Verona, sì, ci sarà in programma, non so, qualcosa in serbo, passerai magari qui dalla nostra città, il tuo rapporto con Verona, non so, c'è un ricordo magari, sì, che ti lega?
2: Ci sono stato evidentemente nel passato tante volte con gli 883 e ci sono stato anche nel passato con alla ricerca dell'uomo ragno, quindi sicuramente do appuntamento a tutti gli amici di Verona anche per quanto riguarda Ho trovato Spider Woman. Ci vediamo a teatro.
1: Grazie Mauro Repetto, è stato un piacere. Ciao.
2: Mio piacere, ciao, grazie, ciao.

0: Su Radio Verona, nuovi suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 €. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona. Radio Verona. Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta. 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio: dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa Frosinone, alle 18:30 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 in campo Inter Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
5: We're going to dance. We're going to dance.

0: supporter.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
3: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Mobilitazione oggi in 7 comuni veronesi per chiedere alla regione interventi urgenti sulla sanità. I comitati per il diritto alla salute denunciano carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e liste d'attesa troppo lunghe. Una battaglia sostenuta anche dal Partito Democratico. Stamani a tempo reale la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
5: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto

0: coordinatore ufficio studi CGA.
1: In Veneto i committenti privati sono tra i più puntuali del paese a rispettare le scadenze di pagamento, ma solo in un caso su due. Purtroppo ancora troppe aziende, in particolare di grandi dimensioni, ricorrono alla dilazione dei pagamenti come leva di finanziamento a costo zero, mettendo in grave difficoltà tanti piccoli fornitori che rimangono senza liquidità per onorare le spese correnti. Chi è vittima di questi soprusi va aiutato dalle banche e da una giustizia civile che deve tornare ad essere più efficiente e più veloce nel recuperare i crediti.
0: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Su 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla Commissione UE nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3, oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città intanto le locazioni turistiche sono passate da 56 a oltre 4.300 in 12 anni. Primo focolaio in Veneto della mosca orientale della frutta, insetto nocivo che può danneggiare numerose colture. Gli esemplari erano stati individuati nel 2025 a Favaro Veneto, nel Veneziano. La regione ha ora avviato un piano biennale con l'Università di Verona per monitorarne la diffusione e ricostruirne l'origine attraverso analisi genetiche. Previsti controlli rafforzati anche in porti, aeroporti e centri agroalimentari. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Domani, domenica 13 settembre, tempo stabile sul Veneto, sole prevalente al mare e sulle Dolomiti, qualche nube sulle pianure e sulle Prealpi, ma con ampie schiarite nel pomeriggio. Niente pioggia, mare poco mosso e venti deboli. A Verona cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Ma il Cremlino replica: se vuole davvero incontrarlo, Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente americano lo ha affermato da Dublino, dove è arrivato oggi per trascorrere due giorni sulla costa occidentale del paese, ma la posizione del primo ministro britannico Burnham sull'unificazione rimane invariata. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Questa mattina l'eliambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrata all'aeroporto di Ciampino. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gianantonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 €. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. L'export cresce in Veneto ma arretra a Verona. Nel primo semestre le vendite regionali all'estero aumentano del 4,1%. Per l'assessore Massimo Bitonci è il segnale che le imprese venete stanno reggendo alle tensioni internazionali. Diverso il quadro veronese, export in calo del 2% secondo la Camera di Commercio. Pesano la frenata di Germania e Stati Uniti e le difficoltà di macchinari e bevande. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E sabato 12 settembre ancora un saluto dalla redazione. Partita da Verona stamani la quarta edizione di Un Campione in Famiglia, appuntamento ludico sportivo gratuito dedicato alle famiglie promosso da Generali. In piazza Bra Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetta e Alessandro Zanni hanno giocato con bambini e ragazzi nelle rispettive discipline sportive. Adriano Panatta ha giocato con Pietro Pasqualini, 100 anni compiuti poche settimane fa. Sentiamo ai nostri microfoni la leggenda del tennis italiano.
6: Il tennis si può giocare fino a tardissima età e questa manifestazione è dedicata dai bambini di 5 anni fino a qualcuno che ne ha beato lui 100.
7: Tra l'altro guardando insomma, gli ultimi dati, i tesserati

0: attività sportive, per noi è un'occasione in cui lo sport si occupa di giovani e di ragazzi, di educazione, di movimento appunto e di salute, fa sempre piacere poi dare questo palcoscenico che la Piazza Bra ovviamente coinvolge tutti, e in questo caso poi con questi testimonial d'eccezione che, come ho avuto modo anche di ribadire a loro, lo sono soprattutto fuori dal campo, credo che sia un bel esempio di quello che può fare lo sport per la nostra città. Quest'anno abbiamo avuto anche la sorpresa di Pietro Pasqualini, il nostro centenario, che si è divertito a giocare a tennis anche qui in Piazza Bra, e credo che sia più bello sport per lo sport appunto che ci possa essere.
1: Cambiamo argomento. Il centrodestra insorge contro Stefano Valdegamberi dopo l'attacco del consigliere regionale Vannacciano alla Fondazione Cecchettin e al protocollo contro la violenza sulle donne nelle scuole, definito un cavallo di Troia ideologico. Flavio Tosi di Forza Italia difende l'educazione al rispetto. Riccardo Barbisan della Lega si schiera con la Fondazione e il ministro Valditara. Più fredda Laura Besio di Fratelli d'Italia, che invoca vigilanza sui contenuti. Il partito di Vannacci invece sostiene Valdegamberi. Ci spostiamo a Villafranca, dove è pronto il nuovo tetto della scuola media Cavalchini Moro, scoperchiata dalla tromba d'aria del 19 luglio scorso. I lavori sono terminati in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Il bilancio del sindaco Roberto Dall'Oca e le anticipazioni sui prossimi cantieri scolastici.
2: I circa 600 studenti potranno utilizzare nuovamente anche le 5 aule e gli spazi per il sostegno del terzo piano, dopo aver concluso i lavori di rifacimento del tetto. Un intervento da 450.000 euro, al quale si aggiungono 200.000 euro per il nuovo impianto fotovoltaico, che a breve verrà risistemato dalla ditta. Complessivamente, sulle Cavalchini Moro abbiamo investito oltre 1 milione di euro, intervenendo prima sull'ascensore, poi sulla piastra sportiva. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo lavorato anche sulle scuole durante ieri, con la sostituzione di tutti gli infissi delle porte interne per 400.000 euro, un intervento che abbiamo coperto attraverso il conto termico. Senza dimenticare le collodi da Santa Maria Goretti, dove abbiamo fatto interventi importanti sul rifacimento dei bagni. Ora guardiamo al futuro con i nuovi spazi per le scuole superiori. Infatti in via Magenta, con la provincia, verranno ampliati gli spazi con 12 nuove aule.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici. La domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia a Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi, torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pula oggi alle 21.05 al Pallapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua silhouette.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda, crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Mobilitazione oggi in 7 comuni veronesi per chiedere alla regione interventi urgenti sulla sanità. I comitati per il diritto alla salute denunciano carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e liste d'attesa troppo lunghe. Una battaglia sostenuta anche dal Partito Democratico. Stamani a tempo reale la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
5: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda il personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto e cui l'assessore Gelosa ha risposto qualche giorno fa, nessun piano straordinario, nessun investimento maggiore rispetto agli altri anni. Questo significa che da una parte avremo maggiori dimissioni, perché se non mettiamo in sicurezza il nostro personale, noi abbiamo un problema che è la dimissione volontaria del sanitario, che va in altre strutture, in altri reparti, magari privati o all'estero, oppure in altre

0: cari crediti.
1: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Su 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla Commissione UE nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3, oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città, intanto, le locazioni turistiche sono passate da 56 a oltre 4.300 in 12 anni. Primo focolaio in Veneto della mosca orientale della frutta, insetto nocivo che può danneggiare numerose colture. Gli esemplari erano stati individuati nel 2025 a Favaro Veneto, nel Veneziano. La regione ha ora avviato un piano biennale con l'Università di Verona per monitorarne la diffusione e ricostruirne l'origine attraverso analisi genetiche. Previsti controlli rafforzati anche in porti, aeroporti e centri agroalimentari. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona.
1: Meteo. Domani, domenica 13 settembre, tempo stabile sul Veneto, sole prevalente al mare e sulle Dolomiti, qualche nube sulle pianure e sulle prealpi, ma con ampie schiarite nel pomeriggio. Niente pioggia, mare poco mosso e venti deboli. A Verona cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Occasioni di settembre, da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che, insieme al telefono già sequestrato, ora verrà analizzato. Stava andando al funerale della madre seguendo il carro funebre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto, uccidendola. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 sulla strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del G20 di Miami, ma Mosca frena. Se desidera realmente incontrare Putin, può recarsi a Mosca. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. 10 regioni ucraine sono state colpite nella notte e nella mattinata, almeno 3 le vittime. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. La Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP di Spagna domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'export cresce in Veneto ma arretra a Verona. Nel primo semestre le vendite regionali all'estero aumentano del 4,1%. Per l'assessore Massimo Bitonci è il segnale che le imprese venete stanno reggendo alle tensioni internazionali. Diverso il quadro veronese. Export in calo del 2% secondo la Camera di Commercio. Pesano la frenata di Germania e Stati Uniti e le difficoltà di macchinari e bevande. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 12 settembre ancora un saluto dalla redazione. È partita da Verona stamani la quarta edizione di Un Campione in Famiglia, appuntamento ludico sportivo gratuito dedicato alle famiglie promosso da Generali. In piazza Bra Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetta e Alessandro Zanni hanno giocato con bambini e ragazzi nelle rispettive discipline sportive. Adriano Panatta ha giocato con Pietro Pasqualini, 100 anni compiuti poche settimane fa. Sentiamo ai nostri microfoni la leggenda del tennis italiano.
5: Il tennis si può giocare fino a tardissima età e questa manifestazione è dedicata dai bambini di 5 anni fino a qualcuno che ne ha beato lui 100.
6: Tra l'altro, guardando insomma, gli ultimi dati, i tesserati della federazione di tennis hanno superato quelli del calcio ed è una notizia.
5: Beh, insomma, noi, come dire, in questi ultimi anni con l'avvento di Sinner, Berrettini, Musetti e tutti gli altri ragazzi, c'è stato un incremento, cioè molta gente che aveva dimenticato di praticare il tennis o non faceva niente o faceva qualcos'altro, è tornato a giocare al tennis.
4: Ad accogliere l'ex medico di famiglia Pasqualini anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ha fatto gli onori di casa per i 4 campioni protagonisti della manifestazione.
7: Abbiamo fatto anche in settimana di parlare di quello che è l'importanza del movimento, l'importanza di essere anche socialmente impegnati in attività sportive. Per noi è un'occasione in cui lo sport si occupa di giovani e di ragazzi, di educazione, di movimento appunto e di salute. Fa sempre piacere poi dare questo palcoscenico che la piazza Bra ovviamente coinvolge tutti, e in questo caso poi con questi testimonial del

0: Zio di Fratelli d'Italia che invoca vigilanza sui contenuti. Il partito di Vannacci invece sostiene Valdegamberi. Ci spostiamo a Villafranca, dove pronto il nuovo tetto della scuola media Cavalchini Moro, scoperchiata dalla tromba d'aria del 19 luglio scorso. I lavori sono terminati in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Il bilancio del sindaco Roberto Dall'Oca e le anticipazioni sui prossimi cantieri scolastici.
1: I circa 600 studenti potranno utilizzare nuovamente anche le 5 aule e gli spazi per il sostegno del terzo piano, dopo aver concluso i lavori di rifacimento del tetto. Un intervento da 450.000 euro, al quale si aggiungono 200.000 euro per il nuovo impianto fotovoltaico che a breve verrà risistemato dalla ditta. Complessivamente, sulle Cavalchini Moro abbiamo investito oltre 1 milione di euro, intervenendo prima sull'ascensore, poi sulla piastra sportiva. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo lavorato anche sulle scuole durante ieri, con la sostituzione di tutti gli fisse delle porte interne per 400.000 euro, un intervento che abbiamo coperto attraverso il conto termico. Senza dimenticare le collodi da Santa Maria Gorecchi, dove abbiamo fatto interventi importanti sul rifacimento dei bagni. Ora guardiamo al futuro con i nuovi spazi per le scuole superiori. Infatti in via Magenta, con la provincia, verranno ampliati gli spazi con 12 nuove aule.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
0: Meteo. Domani, domenica 13 settembre, tempo stabile sul Veneto, sole prevalente al mare e sulle Dolomiti, qualche nube sulle pianure e sulle Prealpi, ma con ampie schiarite nel pomeriggio. Niente pioggia, mare poco mosso e venti deboli. A Verona cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
6: Radio Verona.

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'Ndrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato, mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 €. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'estate turistica non è ancora finita a Verona e sul Garda. A settembre le camere già occupate superano l'80% in città e l'84% sul lago, con numeri superiori al 2025. Secondo Destination Verona and Garda, crescono anche i consumi. Nel primo semestre la spesa dei turisti è aumentata del 12% sul Garda e del 6% nel centro storico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 12 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Mobilitazione oggi in 7 comuni veronesi per chiedere alla regione interventi urgenti sulla sanità. I comitati per il diritto alla salute denunciano carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e liste d'attesa troppo lunghe. Una battaglia sostenuta anche dal Partito Democratico. Stamani a tempo reale la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
6: L'emergenza principale oggi in Veneto è la mancanza di personale, sia per quanto riguarda personale infermieristico che medico, che anche di operatori sociosanitari. Questa mancanza, questa carenza fa di fatto mettere in difficoltà tutti i servizi, dalle case di comunità ai reparti ospedalieri, ai pronti soccorsi e alla medicina territoriale. E ad oggi, a seguito anche di un'interrogazione che ho fatto e cui l'assessore Gerosa ha risposto qualche giorno fa, nessun piano straordinario, nessun investimento maggiore rispetto agli altri anni. Questo significa che da una parte avremo maggiori dimissioni, perché se non mettiamo in sicurezza il nostro personale, noi abbiamo un problema che è la dimissione volontaria del sanitario, che va in altre strutture, in altri reparti, magari privati o all'estero, oppure in altre regioni addirittura, e dall'altra parte dove abbiamo un aumento del personale.
4: La pubblica amministrazione paga più velocemente, ma accumula ancora 64 miliardi di debiti commerciali, almeno 6 verso imprese venete. Lo denuncia la CGA di Mestre, che segnala difficoltà di liquidità nelle piccole aziende anche per i ritardi imposti dalle grandi imprese private. Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
7: In Veneto i committenti privati sono tra i più puntuali del paese a rispettare le scadenze di pagamento, ma solo di un caso su due. Purtroppo ancora troppe aziende, in particolare di grandi dimensioni, ricorrono alla dilazione dei pagamenti come leva di finanziamento a costo zero, mettendo in grave difficoltà tanti piccoli fornitori che rimangono senza liquidità per onorare le spese correnti. Chi è vittima di questi soprusi va aiutato dalle banche e da una giustizia civile che deve tornare ad essere più efficiente e più veloce nel recuperare i crediti.
4: Mutui più cari anche a Verona dopo il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla BCE, saliti di 25 punti base al 2,5%. L'aumento pesa soprattutto sui finanziamenti a tasso variabile. Su 150.000 euro residui la rata può crescere di circa 20 euro al mese. Sotto pressione anche le imprese. In Veneto i prestiti alle PMI sono calati del 5,5% in un anno. E Verona potrebbe rientrare tra le città europee sotto stress abitativo secondo i criteri indicati dalla della Commissione UE nel nuovo piano sulla casa. Il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi raggiunge infatti quota 8,3 oltre la soglia prevista da Bruxelles. In città intanto le locazioni turistiche sono passate da 56 a oltre 4.300 in 12 anni. Primo focolaio in Veneto della mosca orientale della frutta, insetto nocivo che può danneggiare numerose colture. Gli esemplari erano stati individuati nel 2025 a Favaro Veneto nel Veneziano. La regione ha ora avviato un piano biennale con l'Università di Verona per monitorarne la diffusione e ricostruirne l'origine attraverso analisi genetiche. Previsti controlli rafforzati anche in porti, aeroporti e centri agroalimentari.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello buono e conveniente.
2: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99€. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
5: Domani, domenica 13 settembre, tempo stabile sul Veneto, sole prevalente al mare e sulle Dolomiti, qualche nube sulle pianure e sulle prealpi, ma con ampie schiarite nel pomeriggio. Niente pioggia, mare poco mosso e venti deboli. A Verona cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
1: 70 80 90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona.

0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a far. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Verona Dance Club.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Radio Verona. Dance Club. The Dance Club.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Dance Club.
1: The Dance Club. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Hey, 24K.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Che passa contigo?

0: è l'una in punto.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.